0: Solo le migliori. Radio Globo.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: sei perso in
1: tutto bloccato.
2: E quindi niente, c'è Carostello.
3: Ah,
2: e questo contenitore di spot.
3: E quindi sì, te lo gusti proprio.
2: Me lo gusto,
4: sulle
2: me lo gusto.
4: Orme, sulle orme del Carosello, programma.
2: Esatto,
4: calcio, no?
2: Esatto. Sentiamolo perché questa è proprio bella.
3: Andiamo. Carostello!

0: magica Bastoggi è stata invasa dai cattivoni di Prima Valle. Liberali dall'occupazione con il nuovo manganello di Colpi Preziosi. Manganella, l'unico manganello allungabile per grandi e piccini, adatto ad ogni età.
1: No, non mi esce.
0: Manganella! Lo puoi trovare in tutte le edicole . E in omaggio una custodia glitterata per il tuo manganello personale. Libera il tuo quartiere dai monelli. Usa manganella.
2: Manganella. Sì, manganella.
3: La morale è sempre quella. Fai una ronda
4: con manganella.

0: colpi preziosi.
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Mirko?
2: Pronto?
1: Ah, eccolo. Mirko, buongiorno. Sei stato attaccato da qualche volatile?
2: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè. Allora, andiamo con l'amministratore sopra il tetto e niente, preparo la video ispezione, perciò ci vogliono 4-5 minuti a preparare una video ispezione per mettere dentro al tubo.
1: Okay.
2: E vedevamo un gabbiano che girava lì, sai, non il classico gabbiano che gira intorno, però non gli dai peso perché voglio dire, dai a Laura. Ragazzi, dopo 5 minuti erano 10.
3: No.
2: Sentivamo addirittura, facevano dico, ma che se giravamo dall'altra parte c'erano 4 piccoli, perché loro avevano, non lo sapevamo, c'era il nido.
3: Mori.
2: C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè perché, ma tu, voglio dire, vai mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto?
1: Oddio.
2: Non
1: è così singolare, voglio dire. Non è che dici...
2: voglio dire, ragazzi, allora praticamente ci puntavano, cioè, i cartoni animati puntavano e dicevano, cioè, a schiva.
1: Cioè, voglio pensare che ti attaccano volando.
4: Guarda,
0: Morning Show Best. Domani, dalle 7 alle 10, on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lavapavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: colonna sonora del tuo weekend, il tuo weekend è Radio Globo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: No, Martina, ora per fare prima, io accetterei con beneficio di inventario. Quando è deceduta la tua mamma?
3: No, ancora no.
2: Come? È viva.
4: Ah, se sta fai conto.
2: Oddio, mamma.
4: Ma chi abbiamo l'ascolto? Gente che si fa i conti.
5: Signori, il miracolo di Tutto Bloccato. È risorta la mamma di Martina.
2: Evviva, signora mamma di Martina, le voglio bene.
5: Al terzo minuto è risorta, invece che al terzo giorno.
6: Prova la mano.
7: E la mamma di Martina disse: mortacci vostra.
8: Ma mi spiegate una cosa? Io abito a Fiumicino, ma che c'è stato a Portuense? Da una parte e dall'altra è tutto bloccato.
9: È così.
10: Mia cara, calcolo questa cosa che mi ha detto di tua madre, ok? Che tutti quanti abbiamo pensato che fosse. Guarda che in realtà gli ha allungato la vita.
11: Fatti in giro pure dal cassa mortaro, da meretta. Abbandaggiati.
12: Quella che voleva schiattare la madre, la predella che fa in pisci col fisco. Io, cioè, programma assoluto.
13: Questa sta a vedere se gli conviene sgozzare la madre. Mannaggia Martina.
4: Ma io non ci ho parlato. Tra l'altro non è la prima volta che capita. Mi ricordo pure quando ci chiamò quella, sempre con la fratella, che chiedeva informazioni
5: sì,
4: sull'eredità
5: sul marito.
4: Del marito.
2: Che era vivo.
4: Era vivo pure lui. Ma che sta succedendo?
5: Fate cagare, fate. Fate schifo.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: E ciao!

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accogliente e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, De Cecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati PIM, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Su bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: meteo.
1: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un lungo ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sabato, domenica, lunedì, martedì, 4 giornate di sole in tutta la regione, solo di tanto in tanto qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino. E come temperature e valori estivi, ma per fortuna non eccessivamente alti. Toccheremo i 30 gradi, al sole anche qualcosina in più, ma bene o male anche di notte si riuscirà a dormire, quindi caldo sì, ma in qualche modo accettabile. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
5: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: hide from me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
10: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2x450 ml, 2,99 euro.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
14: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
15: voci artefatte
14: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
16: Il Morning Show è offerto da
17: Magicland.
18: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Ancora una volta insieme ad augurarvi la buona giornata, buon fine settimana con il Morning Show di Radio Globo che sta per iniziare con il meglio.

0: Ritorniamo insieme come facciamo tutti i fine settimana, riascoltando tutto quello che succede nel morning show di Radio Globo, l'appuntamento che ha il compito di svegliarvi ogni giorno tra le 7 e le 10, ma anche prima, a dir la verità si comincia dalle 5, apriamo molto presto il locale. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo Vari e sveglia Pelandroni.
0: Pelandroni non lo sentivo dagli anni 80, non lo sentivo.
1: Guarda, mi è venuto proprio in mente adesso, ho detto una parola desueta. Riutilizziamola.
0: Ha chiesto a ChatGPT e ti ha detto pelandroni. Vabbè, comunque, insomma, voglio dire, fa sempre il suo effetto, quindi pelandroni, giù dal letto, forza. Cominciamo questa nuova mattinata dove succederanno tante cose, no?
1: Certo, facciamo un

0: su Radio Globo è l'ora delle super offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: detto 2 giugno, ragazzi, eh?
1: Speciale dolori, perché qua si parla di soglia del dolore. Tu come sei? Resisti tanto o poco al dolore?
0: Come tutti gli uomini, ho una sopportazione altissima proprio, altissima. Immagino, arrivo fino a 36 di febbre.
1: Sì,
0: guarda,
1: sì, sì, te voglio vedere. This is the morning
0: show on Radio Globo. Vabbè, parlavamo insomma di questo atleta alle Olimpiadi che niente, si è ritrovato con 3 vertebre del collo rotte sostanzialmente, ma non se ne è accorto.
2: Non se ne era accorto il giorno prima, quando si è svegliato, eccolo qua.
0: Ecco, allora dicevamo, che cos'è? Una soglia altissima del dolore, oppure pur di partecipare all'Olimpiadi per non buttare tutta la preparazione non dici niente, poi però purtroppo ti ritrovi insomma con questo dolore fortissimo ed è ovvio poi alla fine vuotare il sacco. Eleonora, buongiorno, benvenuta su Radio Globo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Eleonora, ti è successo qualcosa anche a te?
3: Sì, praticamente è successo a mia madre. E ha fatto un incidente col motorino, anche abbastanza brutto. Sì. L'hanno presa in pieno e cascando si è rotta il bacino, ma anche in più punti, in maniera greve. E sostanzialmente lei si è rialzata, ripreso il motorino, ritornata a casa, ha fatto tutto il CID, le cose, carabinieri, insomma, quello che si deve fare quando si fa un incidente, e poi è tornata a casa, tutto a posto, insomma, lamentava un po' di mal di schiena, tutto quanto, si è seduta, si è messa a letto, dopo qualche ora, tante ore, non si riusciva più a stare dal letto, l'abbiamo portata al pronto soccorso, cioè il bacino un pedente fratturato.
0: No!
1: Ma perché non c'è andata subito al pronto soccorso? Se qualche
3: lì
1: dolore
3: lì
1: lo
3: non
1: senti.
3: Aveva dolore forte.
1: Beh,
3: cioè,
1: però
3: come
1: sei caduta.
3: È come se cadi, lei molto, vabbè, la prende tutta la leggera.
0: Infatti l'ha presa un po' alla leggera, evidentemente.
3: Esatto.
0: Ma l'ha fatto perché ha una soglia del dolore molto alta, o perché magari, sai, non voleva perdere giorni di lavoro? Sai, quelli che non vogliono mancare, non vogliono perdere un'occasione.
3: No, diciamo, lei sottovaluta un po', c'ha la tosse, ma no, aspetto che mi passa, quelle persone un po' così, cioè, c'ho la febbre, ma no, poi vedo se 3 giorni mi passa, ma non è una che va subito, quindi lei è cascata, ha sentito un po' di dolore, ha detto vabbè, mo vedo se mi passa, se no vado al pronto soccorso, e invece poi il bacino rotto.
4: Me la immagino che andava in giro, non so se avete mai visto quel mago che va in giro per strada, che tutto un tratto si scompone e si vedono le gambe da una parte e il bacino retto dal braccio dall'altra.
2: No, l'ho visto, ma che guardi? Ma che guardi?
1: Ma che cos'è?
2: Ma che te guardi?
4: È
2: in
4: un prestigiatore.
3: Sì,
0: vabbè. Quindi, ma adesso va ancora col motorino?
3: Sì, sì, mo tutto a posto. Sta da 6 mesi a letto, vabbè, perché il bacino rotto non si può alzare, non puoi fare niente.
0: Che si è fatta? Il booster si è fatta.
3: Sì, sì, esatto.
0: Che imbecille. Vabbè, salutaci mamma.
5: Stava a tagliare un pezzo di ferro col fullino, mi scappa, mi sbatte sulla gamba, lo raccolgo da per terra, mica me ne raccorto, me lo sgarato. 14 punti sulla tibia.
0: Porca miseria, ragazzi. È andato avanti lo stesso lui, si è ricucito da solo, sai, come quelli che prendono uno straccio tutto zozzo da lavoro e si mettono una benda,
1: ma
0: così
1: sì,
0: tanto.
1: Ma che è Rambo?
0: Ma che gli frega? Sì, un po' alla Rambo. Però dai, secondo me le donne hanno una soglia del dolore molto più alta. Ma perché
1: pare
0: c'è?
1: Pare di sì.
0: Ma c'è una farfalla,
1: sì,
0: ragazzi,
2: sì,
0: dentro
2: sta
0: lo studio.
2: Sta girando da un po'.
0: Ma una farfalla, no, adesso, dico,
2: sì,
0: io.
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: come?
2: Sì.
0: C'è gente fuori che sta Kim un butte i calosce?
1: Ragazzi, non vorrei dire una falena.
0: Ma che, vabbè, perché? È uguale.
4: Comunque c'è anche chi è il contrario, che gli si solleva una pellicina al dito e chiede un attacco al braccio dal medico.
2: Di solito un maschio. Sai perché le donne hanno una soglia di dolore più elevata?
4: Per via del parto.
2: E via del parto e anche, credo, delle mestruazioni. Perché sono abituate ogni mese a provare comunque un disagio
1: un dolore
2: comunque.
1: Sì, alcune molto forti.
2: Le donne sono molto più forti su questo del maschio.
0: Sì, anche se stavo riflettendo, guarda che una donna che ha mestruazione è un disagio anche per l'uomo, non te credo. Non sono facili in quel momento. Max, ciao Max.
6: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Max.
6: Mentre ero piccolino, i miei avevano un ristorante, io ero un po' goloso, avevo circa 12-13 anni, ogni tanto andavo a prepararmi qualcosa da solo.
0: Sì.
6: E mi è venuta voglia di farmi la merenda del pomeriggio, sono sceso giù al ristorante, ho preso pane, ho preso il salame per farmi un panino. Con la frettatrice ho cominciato a tagliare, ho visto il sangue, pensavo la salsiccia fosse fresca, invece avevo tagliato il dito e il dito stava dall'altra parte.
0: Ma come il dito stava dall'altra parte?
1: Mamma,
0: no, aspetta un attimo, un momento, un pezzettino di dito o il dito veramente?
6: Tutto il polpastrello.
0: Madonna, ragazzi. Cioè, quindi diciamo tutta la
6: prima
0: fase.
6: Non ho sentito nulla.
1: Però dopo sì.
6: Beh, più di tanto no, perché comunque sinceramente ho soltanto fatto caso al sangue che vedevo, non ho pensato al dito.
4: Ma anche l'osso?
6: No, solo il polpastrello per fortuna, però ho tagliato l'unghia e il polpastrello.
1: Beh, immagina quando affetti con l'affettatrice, il polpastrello ci sta, sì. Che non prende l'osso. Sì, solo...
6: Comunque ero talmente goloso che ho continuato a mangiare il panino.
0: No, davvero, incredibile, ragazzi.
1: Ma tu sei il numero uno.
4: Era un panino ben condito.
2: Sì, no, vabbè. Già piove, no?
1: Non ci sta, dai, scusa.
0: Una storia incredibile, caro
6: Max. Ho una voglia di sopportazione del dolore abbastanza alta, perché ho avuto un intervento per fare purtroppo una biopsia per un problema al nervo sciatico e mi sono svegliato durante l'anestesia totale che mi stavano facendo.
1: Pure.
0: Vabbè,
1: bello sfigato, Max.
2: Svegliato durante l'anestesia totale.
0: Sì. Ma Max, sì. Ce l'ha tutti, Max.
2: Mamma mia, oh.
6: Il dottore non ci credeva, però ha detto: guarda, se sto sveglio e parlo vuol dire che mi sono svegliato.
1: Però vuol dire che sei proprio un toro.
2: Però.
1: Cioè, non senti dolore, ti svegli. Bilancia.
0: Madonna mia, con sta battuta.
7: Dai, ma chi è? Canavacciuolo questo? Ho preso l'affettatrice, ho cominciato ad affettare il salame.
0: Guarda che non è il solo, senti.
8: Sto Max mi pare quel c***o di mio fratello. Noi avevamo una pizzeria, ci è venuto a dare una mano e invece ci ha dato proprio il dito. Incredibile.
0: Vedi, in una pizzeria si è tagliato il dito con l'affettatrice. Bisogna saperla utilizzare.
4: Che scherzi.
9: Dalle medie esco dalla classe, ando al bagno, mi metto a correre, mi attacco a stipite della porta, volo in aria, casco di piatto con la schiena, mettendo il braccio dietro la schiena per pararmi, mi rialzo, vado al bagno, faccio pipì, mi lavo le mani, torno in classe, mi tiro sulla manica della felpa, la compagna mia di classe si mette a strillare, io me la guardo, dico che hai fatto? Le guardo il polso, la dieta non ha S, un po' di cattura scomposta di radio e urna.
10: The Morning Show.
11: The Morning Show on Radio Globo.
10: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore di La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco +1
0: domani
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
1: Radio Globo
0: Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo €4,99. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, €179. Mauris.
8: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Parola di Roberto Carlino.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
15: Magic Land.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: This is the Morning Show Best, il meglio della settimana.
18: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
17: On Radio Globo.

0: sì, stamattina detto. Sono stata svegliata da una lite tra un gabbiano e una cornacchia.
1: Chi ha avuto la peggio?
0: Non lo so, perché non ho seguito, ho preso il binocolo e non ho fatto in tempo a vedere la fine della storia.
1: Ma secondo me il gabbiano, perché se no non si spiegherebbe la canzone povero gabbiano, no?
0: Può essere, può essere.
1: Vabbè, attenzione, attacchi subiti dagli animali, si è parlato anche di questo durante la settimana con il Morning Show qua su Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo. L'attacco delle cornacchie, ragazzi, adesso
0: e
1: c'è
0: Hitchcock muto, muto.
1: Sì. Allora, mi spiegate un attimo, perché ho visto soltanto le immagini di questa signora che in un parco veniva attaccata da una cornacchia, cosa che a me è successo un po' di tempo fa quando eravamo ancora all'altra sede con la radio.
0: Con un gabbiano
1: però quella volta sì, c'era un gabbiano.
0: Beh, il gabbiano è ancora più pericoloso perché è più grande. E che t'ha fatto?
1: No, ma aveva preso di punta e arrivava proprio impicchiata e poi scappava, non mi ha mai attaccato fisicamente, però insomma mi puntava.
2: Neanche una scagacciata?
1: Quella forse sì, Adesso. Oh, quelli fanno certe torte, ragazzi. Vabbè, comunque, che è successo? Qualcuno mi racconta?
0: Ma guarda, l'hai detto benissimo, perché sì, al laghetto dell'Eur è successa questa cosa.
3: Sono più di uno i casi, perché quello che sta girando è anche grazie a Radio Globo. Infatti, su tutte le testate è citata Radio Globo, che voi lo potrete vedere ovviamente su Instagram, Radio Globo FM. Però tutte l'hanno ripreso questo video. Ma non è solo quel caso, non è solo quello, ce n'è stato anche un altro. Ma in realtà ce ne sono vari, perché in questa stagione le cornacchie si riproducono, quindi pensano che i piccoli siano minacciati, quindi diventano aggressive. Ora c'è anche un'altra casualità: oltre al fatto di queste delle cornacchie pensano appunto che l'essere umano possa aggredire i piccoli, se ci fate caso, così mi dicono, sono donne che hanno i cani. Quindi anche il cane è uno strumento, un oggetto che la cornacchia prende come minaccia per la sua riproduzione dei piccoli.
1: Nel video che appunto mi avete fatto vedere, che tra l'altro adesso sta andando in onda anche certo, in TV per chi ci sta guardando dalla TV, sì, effettivamente la signora ha un piccolo cagnolino, un cagnolino bianco che corre con lei. Quindi, però io vedo che attacca la signora, cioè si punta sui capelli della signora.
3: Sì, punta sui capelli della signora, chissà se lì vicino c'è appunto un nido e chissà se c'è passato vicino anche il cane. Sì. Si parla anche di deviazione comportamentale. Sì. Questa potrebbe essere la cosa un po' più inquietante.
2: Ma della signora?
3: No, della cornacchia.
1: La cosa che mi piace di più è vedere invece quel tizio che rimane immobile e se ne sbatte le palle.
2: Beh, che devi fare?
1: Dai una smanacciata, fai qualcosa.
3: Dai, è scappata la cornacchia.
0: Ma che poi noi ci ridiamo, però la situazione è drammatica, perché è pericoloso veramente se ti attacca un uccello del genere, perché il becco, ragazzi, è appuntito e fa male.
2: Però è vero, io se fossi stato tizio avrei dato una pizza in faccia alla signora, poi avrei detto scusa, volevo prendere la cornacchia.
1: Cioè, l'occasione, capito?
0: Smanacciata,
1: così, gratuita. No, ragazzi, no, vabbè, comunque ci sono gli attacchi, io ve l'ho detto, sono stato attaccato da un gabbiano, però magari c'è qualcuno che invece è stato attaccato, so per esempio di attacchi dei pipistrelli, sapete quella cosa che si diceva, si attaccano ai capelli.
0: Sì. Però dicono che non è scusami, non è che puntano i capelli, dicono che rimangono impigliati per sbaglio.
2: Sì,
0: quindi...
2: ma è estremamente raro, è un po' una leggenda metropolitana, perché loro non hanno occhi ma una specie di sonar, un radar. Se non riescono a deviare all'ultimo si impigliano, ma non è una cosa fatta né con volontà, poi è proprio accidentale.
1: Ragazzi, si impiglieranno pure, però l'ho raccontata lo scorso anno, capitò a me di avere in casa e in campagna dei pipistrelli, cioè sentivo dei rumori e soprattutto vedevo delle piccole scagacciate sotto una grondaia, sono andato lì con un bastone a dare due o tre botte, me ne sono usciti fuori una ventina e uno mi ha colpito in faccia scappando.
2: Aia.
1: Cioè non è stata una cosa proprio simpatica.
0: Ma tu da oggi sai cosa devi fare. Se trovi un nido, devi chiamare solo lui.
1: Andrea Lunetti.
0: Andrea Lunetti.
1: The one and only. Andrea Lunetti, ragazzi. Mirko?
4: Pronto?
1: Ah, eccolo. Mirko, buongiorno. Sei stato attaccato da qualche volatile?
4: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè. Allora andiamo con l'amministratore sopra il tetto e niente, preparo la video ispezione, perciò ci vogliono 4-5 minuti a preparare una video ispezione per mettere dentro al tubo.
1: Okay.
4: E vedevamo un gabbiano che girava lì, sai, non il classico gabbiano che gira intorno, però non gli dai peso perché voglio dire, stai a lavorare. Ragazzi, dopo 5 minuti erano 10. No. Sentivamo addirittura, facevano dico, ma che cazzo? Se giriamo dall'altra parte c'erano quattro piccoli, perché loro avevano, no, non lo sapevamo, c'era il nido. C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè, perché, ma, cioè, ma tu, voglio dire, vai a mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto? Ma che cazzo? Se giriamo dall'altra parte c'erano quattro piccoli, perché loro avevano, non lo sapevamo, c'era il nido. C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè, perché, ma, cioè, ma tu, voglio dire, vai a mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto?
1: Eh beh,
4: cioè, no.
0: Beh, sì,
4: oddio.

0: attaccano volando.
1: Guarda Leo. Allora, l'amministratore paraculo che è venuto col motorino, ci aveva il casco, si è messo il casco, mi fa: ma dai, continuiamo. Hai capito?
2: Ma sul tetto col casco stava.
1: Certo, perché lui era venuto col motorino, no? Perché lui, vabbè, gira, l'amministratore gira. E ha detto amministratore, ma noi siamo andati. Cioè, noi a scappare, la videocamera lì, a lui col casco che faceva così, con sti piccioli, con sti gabbiani. Ma guarda, ragazzi, erano una decina.
2: Bene.
1: Una decina.
2: Ok, però io me l'aspetterei così, la butto là, su un tetto, un gabbiano.
0: No,
2: poi,
0: perché?
2: Cioè, no, la butto là.
3: Ma lui è abituato a lavorare sotto.
2: Sto dentro una spa, arriva un gabbiano, allora pure. Ma...
4: Ragazzi, dei cornacchi con le tartarughe che fanno? Le acchiappano, le portano su in alto e poi le lasciano in modo che così si spacca il carapace una volta a terra e le mangiano. Maledette.
2: Capito che roba? Capito? No, in questo caso invece le beccavano.
5: Le beccavano che l'ha trovate così.
2: Con insistenza.
6: Io qualche anno fa stavo a Piazza Venezia, mangiavo un tramezzino e mi ha puntato un gabbiano e se l'è portato via praticamente.
2: Capirai.
3: Vai a San Francisco dove vendono il pesce che ti vuoi fare il cartoccetto per pranzo. Vai, poi me lo racconti.
2: Io però penso di essere stato un po' più sfigato, ma credo anche a Giova, perché questa cosa ce la siamo detta un po' di tempo fa. Ricordo di aver fatto, vi faccio capire la zona così avete capito anche più o meno il negozio qual è. Siamo al Pantheon,
5: sì,
2: okay? Lì c'è uno che vende questi panini, avete capito di chi stiamo parlando,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: insomma,
3: sì.
5: No? Ah, vabbè, sì, vabbè.
2: 2 ore e mezza di fila per provare questo panino, se ti va bene. 2 ore e mezza, ma non sto scherzando. Ma guarda, le ho fatte perché, sai, era una cosa.
3: Le hai
2: che...
3: fatte?
2: Sì, volevo provare.
5: Ma adesso non voglio fare pubblicità, non la faccio. Lì c'è l'alimentari che è molto meglio.
2: Sì. Parliamoci.
7: The Morning Show.
8: The Morning Show on Radio Globo.
7: Radio Globo, meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiatole. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un lungo ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sabato, domenica, lunedì, martedì, 4 giornate di sole in tutta la regione, solo di tanto in tanto qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino. E come temperature e valori estivi, ma per fortuna non eccessivamente alti. Toccheremo i 30 gradi, al sole anche qualcosina in più, ma bene o male anche di notte si riuscirà a dormire, quindi caldo sì, ma in qualche modo accettabile. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: contabilizzare le fatture? Fatto.
17: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Mamma, io mi annoio!
19: E allora preparati, ti porto all'Uneurpa!

0: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
5: The Morning Show, sponsored by Magicland.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
1: Del Morning Show.
0: Del Morning Show.
2: On Radio Globo.
3: Ai ai ai, ai ai ai. Sì, questo è il Morning Show di Radio Globo. Però ragazzi, adesso un momento un po' triste per tutti gli appassionati del genere, eh?
4: Beh, sicuramente è triste per i polesi, per i polese, scusa, che vedono chiuso il castello delle cerimonie e anche il programma.
3: Il programma, ragazzi. Allora, no, per quanto riguarda il castello delle cerimonie, forse c'è uno spiraglio, sembrerebbe che possano continuare. Però per quanto riguarda il programma su Real Time, dove c'erano delle perle meravigliose, purtroppo si abbassa la serrata.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: No, vabbè, aspetta un attimo, perché ci sono un sacco appassionati del genere. Genere matrimonio sono... napolitano.
5: Ah, dovresti ripetere l'ultima frase. Ci sono molti appassionati del genere.
3: Guarda che la trasmissione andava grande.
5: Non ho dubbi, però chiude?
3: Sì, chiude.
5: Allora, non è che andava così grande.
3: Allora, aspetta, ci sono due cose parallele che viaggiano. Allora, uno è proprio il castello delle cerimonie, che ha avuto dei problemi giudiziari con degli abusi.
5: Ma
3: però, ci sono stati dei risvolti, perché sembrava destinato proprio alla chiusura totale, e invece sembrerebbe che si apre uno spiraglio, cioè possa continuare, l'ha deciso il TAR, possa continuare ad operare. Queste sono le notizie che ci arrivano.
4: Da quello che ci arriva, gli è stato confiscato il ristorante, però è tutto un work in progress, ovviamente. Però Real Time, cioè che è il canale, no, la televisione dove va in onda questo programma super trash che si chiama Il Castello delle Cerimonie.
3: Super trash lo dici tu?
4: No, lo dicono
3: bellissimo.
4: Tutti.
3: Bellissimo. Guarda che è in linea con Sal Da Vinci, quindi non giocare.
4: Ma infatti io ti volevo dire, altro che questa base, dovevi mettere Sal. Però vabbè, noi gli vogliamo troppo bene. Comunque il castello delle cerimonie chiude e per ora non faranno più questo programma. Però secondo me una speranza ci rimane, ragazzi.
3: Una speranza nel cuore ci rimane. Magari i produttori ci ripenseranno. Comunque è perché non lo trovavo che non lo mettevo. Adesso. Ecco.

0: È finita tutto qua.
1: Anticipiamo la chiusura della stagione del Morning Show.
2: È tutto finito, è tutto finito.
3: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
2: Pomeriggio fanno il tutto bloccato, noi facciamo il tutto finito.
4: Esatto.
2: Va bene.
4: Massimo, te lo dico a te perché tanto questi veramente per le porci.
2: Non sanno niente.
4: L'altro giorno sono andata a una festa di un compagno di classe di Tommy, quindi bambini di 5 anni, pensate il livello proprio di traviare le menti. C'era il piano bar.
2: È ovvio.
4: Sembrava di star Jackie O con i bambini che cantavano Salda Vinci, tutte e due, Rossetto e Caffè. E per sempre.
1: Grazie, sono le perle.
2: Grazie per aver condiviso questo momento con noi.
1: Grazie.
2: Di che stiamo parlando? Questa mi sembra ovvia come cosa. Cioè, non è che dice una notizia, i bambini cantano solo quello. Adesso raffica da bambini se non sono entrati a scuola che mi cantano la canzone di Salda Vinci.
4: Non
5: anticipiamo la chiusura, la pensione.
4: Ma quale pensione? Tanto non ce l'avranno comunque.
2: Però buoni un attimo, rimaniamo su questa roba del castello delle cerimonie, la trasmissione televisiva che ha regalato perle. E secondo me sì, anche qualche spunto per chi si deve sposare. Cioè, secondo me c'è gente che ha preso spunto da lì. Dice: ma sono tutte tamarrate. Oh, ragazzi, se li fanno così, evidentemente vanno così i matrimoni.
1: Anche i tamarri si sposano.
4: Certo.
5: Tamarrate, hai detto? Lo sai che adesso si possono organizzare i matrimoni da Ikea?
2: È vero, tra l'altro adesso c'è questa novità, si possono organizzare i matrimoni low cost in 5 punti Ikea in Svezia.
4: Inizieranno così.
5: Pensa che bello il buffet con le Kotbullar
2: che devi montare, tra l'altro.
5: Sì. Ma sono i polpette.
2: Devi montare.
4: Ma carne macinata.
2: È scomposta, capito? Ti danno un abitatore e tu componi. No, però allora voglio però grande sincerità da parte degli ascoltatori a questo punto e vi chiedo scusate, ma non siete mai andati a un matrimonio dove avete visto ma delle gafonate terribili? Cioè,
4: è capitato un evento del genere.
2: La gafonata terribile qual è a un matrimonio? Quali sono le gafonate che ci possono essere a un matrimonio?
5: Non ci sono andato perché poi ho deciso di risparmiarmelo anni fa. Vabbè, ti lascio perdere la location che poi era abusiva, hanno chiuso tutto su un posto che proprio ho detto qui è meglio non metterci piede. Però l'arrivo sarebbe stato con elicottero. Dici sai mi sto sposando in Alta Badia lì per raggiungere la montagna. No, proprio qui a Roma sarebbero arrivati in elicottero e poi scaricati su un ascensore che si praticamente loro entravano, andavano sotto per poi riapparire con l'ascensore.
2: Ma nemmeno uno show di Michael Jackson era così, ragazzi. Ma una cosa incredibile.
5: Aberrante.
2: Ma che cos'è, dico io?
5: Una gafonata.
2: Una gafonata terribile, ragazzi.
4: Sei pazzo che non ci sei andato? Io ci sarei andata tutta la vita.
5: Mi sono buttato malato.
4: Vabbè. L'esperienza.
2: Io posso immaginare che ci sia grande difficoltà adesso nell'ammetterlo, perché di solito uno va al matrimonio di qualcuno che conosce. Però, ragazzi, le gafonate sono sempre dietro l'angolo, no?
4: Ma bellissimo. Ma anche solo passeggiare per Napoli mi era capitato, solo le comunioni delle bambine, solo come sono vestite le bambine, poi arrivano tutti gli invitati e i familiari, ragazzi è pittoresco, è stupendo,
2: è bello,
4: cioè va visto.
2: A voglia, bellissimo, viene da
6: saremo io e te
5: a proposito di caponate
6: legati per la vita che
7: io e te a così sarà per sempre te.
4: Era mio figlio.
7: Saremo io e te accusi dalla sé.

0: le cafonate da matrimonio, ma anche da diciottesimo, ragazzi, perché anche il diciottesimo ultimamente sta tirando fuori belle cose.
1: Regala emozioni.
2: Erano matrimoni anche i diciottesimi, sì.
0: Matrimoni, ragazzi, è tutto un bellissimo momento, ecco. Però i momenti migliori, possiamo dire, insomma, hanno veramente insegnato, hanno fatto da scuola al castello delle cerimonie, dove c'erano queste perle.
3: Sono un'impresaria, sono una management.
4: Una bella spada in mezzo al pesce, vicino al pesce, e mi tirava il pesce. E così me l'ho fatto tutta la sala con il pesce in mano.
3: Ecco, ma dopo, secondo me, ci servirà un dietolico.
5: Io, come mamma di Salvatore, come figlia di Ceraselle, mi aspetto una festa stupitosa.
6: Tutti gli invitati vicino a lei che l'applausavano. Ceraselle.
7: Tina è una bambina molto vivace e molto ribella.
8: Buona prima vista.
9: Ci siamo colpiti entrambi.
10: Trucco semplice, non troppo semplice, con un pizzico di apparizione.
11: Quando mi vede nella chiesa se ci finisci.
12: Svenisce
11: sicuramente. Viene. Ah, boh, ci viene. Ah, ci finisce già, ci finisce.
13: Se dovrei ritornare qua, ritornerei.
14: Certo. Se tornerei indietro non cambierei niente.
15: Quando arriverò in chiesa, lui rimarrà a bocca asciutta.
16: Con i telefoni si mette a fare i video.
17: Già te è un influencer.
18: TikTok, le persone ballano, cantano e fanno delle changers.
19: The Morning Show on Radio Globo. Morning Show Best.
20: Siete la radio più migliore del mondo.
19: On Radio Globo.
0: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo, come tutti i fine settimana, il meglio della settimana, un ripassino generale prima di ripartire poi lunedì, quindi mi raccomando, puntuali già dalle 5 del mattino. Adesso,
1: ecco, adesso ascoltiamo un'altra cosa, però la voce del nostro mito Sinner.
0: Ah, proprio lui in persona.
1: Sì, sì, proprio lui.
0: La voglia.
19: The Morning Show on Radio Globo.
0: Però non come è successo negli altri tornei, no, ricordiamo a Torino, vi ricordate a Torino? 4 morti, 7 feriti, cioè di tutto e di più.
1: Speriamo non succeda niente.
0: Ma sti canti, farli al coperto, dico io, ma non converrebbe? Beh, a sto punto organizziamo. Aria condizionata dappertutto, non è possibile.
1: Sì. Al Foro si stanno organizzando, l'anno prossimo ci sarà un tetto.
0: Si stanno organizzando.
2: Ma nebulizzano?
0: Nebulizzano. Comunque attenzione, aspetta un attimo, mi dicono che forse, no, non mi dire, c'è Yannick collegato con noi.
1: Dai!
0: Ragazzi,
2: che onore!
0: Ma super Yannick, buongiorno. Congratulazioni, tanto sei riuscito nella prima impresa, complimenti.
21: Sì, veramente un'impresa, è un risultato importante ottenuto con grande preparazione e concentrazione.
0: Sì. Vabbè,
21: in particolare in questi ultimi giorni sapevo che era necessario non perdere il focus per concludere questo importante inizio.
1: Bravo.
21: E che dire, felicissimo, davvero una grande soddisfazione. E adesso avanti tutta.
0: Vabbè, avanti tutta, per carità, benissimo, sei partito bene, però insomma hai battuto Tabur, non pensavo che la considerassi un'impresa così importante, ecco.
21: Ma quale Tabur? Io parlo della base dell'ego della Tour Eiffel.
1: No!
21: Con mio cugino l'abbiamo finalmente finita e adesso si passa al secondo piano.
0: Ah, ecco.
21: Eureka, che impresa!
0: Ma no! Eureka?
21: Sì, vabbè, Eureka. Ieri ho vinto anche una partitella, ma non è che sia successo nulla, ecco.
0: No, infatti.
21: Sì, magari 8 milioncini di euro in più, ma niente a confronto dell'ego della Tour Eiffel. Può far bacco, ora vi lascio che mi devo concentrare sui pezzi dell'ascensore che porta in cima.
0: Ah,
21: un'ultima cosa.
0: Sì.
21: Tette di Flaminia.
1: No!
21: Perché? Ho detto tette.
0: No!
19: The Morning Show.
22: The Morning

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo
2: Promotion.
4: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
11: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
12: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
13: Supermercati PIM, i family agora, i risparmio, di qualità.
14: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
15: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
14: Unica tappa su Roma.
15: Ti aspettiamo al Maximo.
14: Primo piano food court.
15: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
20: Todis, buongiorno convenienza.
21: The Morning Show,
22: sponsored by Magic Land.
23: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Su Radio Globo è l'ora delle super offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Chiede i migliori.
2: Sabato e domenica, viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
3: È proprio così, anche il sabato, anche la domenica, potete trovarci con il Morning Show di Radio Globo, che sostanzialmente potete trovare quando volete anche scaricando il podcast attraverso l'applicazione, il sito, insomma, radioglobo.it, oppure cercate l'applicazione. Ora che si fa?
4: Ecco, hai detto il sabato e la domenica, anche il sabato e la domenica io mi metto le ballerine. Tiè, no, l'ho fatta apposta per te, guarda che belle, guarda.
3: Ne ho avute già abbastanza, cioè già in settimana si è presentata con queste scarpe, ragazzi, che veramente
4: belle.
3: Sono una cosa inguardabile, inguardabile. Però sono scuole di pensiero, è vero, c'è chi apprezza e c'è chi disprezza come me. Sentite.
0: The Morning Show.
5: The Morning Show on Radio Globo.
6: Giovanni, è estate, non ti conviene.
7: Eh no, infatti Flaminia ieri sentiamo, ma che è sto odore?
4: Ma scusa, ma preferisci questa?
6: Quella la voglio io.
7: L'ha tolta pure Flaminia.
6: Cioè, Madonna, tu sei venuta con queste scarpe.
4: Lo sapevo che tu sei arrabbiato.
6: Aspetta, se l'è tolta, questo vuol dire che c'è un piede libero. Aspetta.
4: C'è un piede libero e anche fatto.
7: Ma veramente indossi queste scarpe?
6: No,
7: tu?
6: Ragazzi, no, non
4: ragazzi,
6: ci voglio
4: credere. Sono. È il nuovo trend, questo è Demure.
6: Ma
4: sono
6: va
4: proprio
6: cagare.
4: Demure. Sono vestita tutta di bianco con queste ballerine traforate. Ma veramente di classe.
6: Sono l'unico che gradisce.
7: No, le ballerine.
3: No, gradisci quelle scarpe?
6: Sì, sì, sì.
3: Allora, ragazzi, ve le descrivo. Sono quelle che servono per andare su gli scogli, uguale, nient'altro, né di più né di meno.
6: Però traforate.
3: Ma ragazzi, è una cosa vergognosa,
4: sì.
3: Quella scarpa.
4: No, sono bellissime e so che Gabri apprezzerà e che vorrà anche annusarle.
6: No, sì, certo, perché quello odore misto, piede estivo e canapa.
4: Me le devo rimettere?
3: Quella è prescindere. Guarda,
4: no,
3: Gabri odorerebbe anche il piede di un cammello, se proprio
6: non
3: lo vuoi.
6: Non esageriamo.
3: Un cammelto, tra l'altro. No, però ti dico una cosa, quelle scarpe lì fanno ribrezzo, cioè,
4: ma che dici? Ma come ti permetti?
3: Allora, sappi che da uno studio è emerso che quelle scarpe non vanno nemmeno bene per pestare una merda.
4: Io
3: con questo
4: sapevo.
3: Ho detto tutto.
7: Vabbè, io sono abbastanza d'accordo.
3: No, ragazzi,
7: ragazzi, ma posso fare un appello a tutte le donne del mondo?
3: No, bah, cioè,
7: no, appello al volo. No,
4: perché
7: un appello.
4: Tu fai sempre il femminista, quindi
6: non prendo le distanze, prendo già le distanze.
3: No, no, io sono d'accordo,
7: ragazze, donne, siete bellissime, stupende,
4: però
7: non mettete le ballerine.
6: Prendo le distanze.
3: No, non sono ballerine, peggio.
4: Sono ballerine traforate.
3: Non sono ballerine, è una cosa peggio, ragazzi. Sono quelle, ma andassi gli scogli.
4: Ma ragazzi, ma guardate che classe, non capite roba, proprio.
6: Intanto allunghi un attimo il piede qui.
4: Sì, ecco.
3: Dai il piede, se no
7: si sta distraendo in maniera assurda.
6: Io prendo le distanze da Giovanni e dico, donne, voi che siete state allontanate da Giovanni perché avete le ballerine, venite a me.
3: Io ragazzi non lo posso accettare adesso, o ti vai a cambiare oppure non puoi proseguire col programma.
4: Massimo, non è importante l'involucro, è importante il contenuto.
6: Allora fai il programma a piedi nudi.
8: Possiamo dire che la ballerina è la morte della sensualità nella donna?
4: Sì.
8: Comode per loro, però basta.
4: Ve voglio vedere poi.
7: Però hai ragione sulla sensualità, perfettamente ragione.
6: Io mi ingrifo, anche con la ballerina.
7: Assolutamente, guarda anche Odo.
4: Voglio vedere che possibilità di scelta hanno questi uomini che dicono che la ballerina è antisesso. Ma
7: antisesso,
4: voglio proprio vedere la fila delle donne sotto casa.
3: Ma che c'entra la fila? Scusa, saranno gusti. Se fa schifo, fa schifo.
4: Allora mi dispiace, ma zero carbonella, ragazzi.
3: Ma che zero carbonella?
4: Cioè, dovete fare la conta.
3: Ma non è che tutte quante hanno le scarpe che c'hai tu.
6: Flami, guarda che ci sono tante donne che sono così accanite e avvelenate contro la ballerina.
4: Contro la ballerina.
6: Anche donne.
4: Ho capito, però sono donne.
3: No, no, ma poi ci sono tante donne accanite contro te proprio. Cioè, a prescindere dalle scarpe che
9: hai. Io da retta, ce l'ho pure io le ballerine, quelle con tutti i buchetti sopra, bianche. Sono
4: bellissime.
9: Ma che ne capiscono questi di moda?
3: Se lo dice da sola, però va bene così, se lo dice da sola. Pure io so George Clooney, me lo dico da solo.
4: A parte, ragazzi, che veramente alzo una polemica a questo punto. Si trovano solo questo tipo di scarpe adesso.
3: Ma
4: se andate nei negozi, cioè non possiamo prendere il tacco 12, dobbiamo andare a lavorare, siamo madri, siamo lavoratrici, puliamo buttiamo per terra. Vabbè, facciamo
7: non è che
4: il bucato.
7: Deve
4: vedere
7: che la scarpa della ginnastica gli fa schifo. Cioè,
4: no,
7: non è che uno c'è la ginnastica.
4: Se vai in un negozio, in una vetrina, ci stanno solo le ballerine, tutte traforate, vanno queste.
7: Cioè, in tutti i negozi di Roma solo le ballerine.
4: Sì, vai, Giovanni. Vai.
3: Se vai in un negozio di danza, sì.
4: No, fidati.
3: Vai, ballerina.
8: Un'altra scarpa che è antidonna proprio, ma anti. E Birkenstock. È freddo addosso.
3: Beh, sì, anche quelle, insomma, hanno il loro perché. Scusate, però c'è l'equivalente per l'uomo? Cioè,
6: sì.
3: La scarpa antisesso.
7: È Birkenstock.
6: Te lo dico io qual è. È quella specie, si chiama sempre il ragnetto, quello di gomma trasparente per andare in spiaggia.
3: Vabbè, vabbè.
6: Con sotto il pedalino cruco.
3: Io ce l'avevo da ragazzino color Coca-Cola oppure trasparenti.
6: Porca
3: forse
6: miseria.
3: Quello dice.
4: Vabbè, visto che sono donna, la ciabatta. Ragazzi, quella di gomma per andare in piscina con il fascione grande. Se ci metti pure il calzino, che è moda anche quella adesso. Se ci metti pure il calzino, per me è quello.
6: Ecco, io vorrei capire questo discorso della moda, no? Cioè, siccome è di moda, vedi gente veramente con quella ciabatta orrenda che era giustamente sparita dal mercato e col calzino. Ma va così. Ma che vuol dire?
3: C'è la combo. Quello col calzino, quindi la ciabatta col calzino, però allo stesso tempo con la pochette sotto braccio. Non so se avete presente.
4: Cosa
3: meravigliosa.
1: Flamini andaretta. Dopo una ditta di 30 e 20, per me devo mettere il ragnetto doppio.
6: No, 233 al netto.
3: Ce l'avamo dimenticati, poi abbiamo fatto pure la terra, ragazzi, è venuto fuori 90 grammi.
6: Comunque adesso, per toglierci dalla testa l'immagine del piede col ragnetto, sai com'è veramente sensuale una donna?
3: Lì.
6: Con ai piedi le pinne.
3: E come le pinne?
6: Con le pinne è proprio il
7: tuo. Pesce da casa che hai pinne.
3: Devo fare gesti
6: camminando all'indietro.
10: Io dalla Flami mi farei calpestare tutto.
6: Con le pinne.
10: Con le ballerine comprese.
3: No, guarda che se vedessi cambieresti idea, sono sicuro.
1: Fa schifo, a ballerina fa schifo.
0: This is The Morning Show.
11: Solo su Radio Globo.
8: Come la notte adesso so le scarpe di quelle canti a punta davanti, però col tacco tipo da 2 centimetri. Ma che c***o te le metti a fa? Che te le metti a fa?
3: Non ho capito però a quale si riferisca.
4: Ce l'ho, domani le metto.
3: Sì.
6: Tanto ormai.
3: Ragazzi, c'è la compilation delle scarpe più brutte.
4: Ce l'ha lei. Ma anche quelle invernali, è che adesso ho cambiato stagione, capito?
3: Mamma mia, ragazzi, io non lo so. Allora, fai una cosa, fai una sfilata con tutte le scarpe che hai là nella scarpa.

0: wait for me. I'll be back.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
14: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
15: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
16: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
17: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
18: Sotto costo Deco.
19: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
20: The Morning Show.
21: Sponsored by Magicland.
22: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: morning show best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Oilà, questo è il morning show di Radio Globo. Buona giornata da Massimo Vari e anche da Flaminia Cappelli qui di fronte a me, eh?
2: Ecco, poi noi bravi, leali, integerrimi, non abbiamo mai tradito e mai nessuno ci ha tradito soprattutto.
1: Come no, certo. Parole sante, detta da Cornelia. Cornelia. Non credo, voglio sperare di no. Però insomma, le cose capitano e poi quando capitano uno però l'importante è che sappia negare fino alla fine.
2: Ce la devi inventare bella la scusa.
1: Vai, vai.
3: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Provalo, come fai a provare che ero
4: anche
2: io?
4: Anche tu fai così.
2: No, no, io mi sento in colpa anche nei sogni.
1: Lo
2: guarda.
1: Dice la scienza. Allora, tu devi
4: la scienza,
1: tu devi rispondere. Tu devi rispondere. Lo sai che per ognuno di noi ci sono sette sosia? Devi rispondere quello.
5: Ma una donna ha fatto di peggio, ha detto testualmente: le luci erano spente, non riuscivo a vedere, pensavo fossi tu.
2: Bellissimo.
5: Applausi.
2: Che gli devi dire?
1: No, davanti a una cosa del genere non puoi dire più niente.
2: Ma no, tinchini alla grandezza.
5: Secondo me una molto attuale, usabile, me lo chiede l'Europa.
1: Ma come me lo chiede?
5: Adesso qualsiasi cosa ce lo chiede l'Europa.
1: Come me lo chiede l'Europa?
5: Sì.
1: Vabbè, ragazzi, non lo so, però ecco, ci sono tante scuse che vengono utilizzate, alcune possono essere credibili, magari hanno anche funzionato, altre meno, altre sono
5: alcune le stiamo vedendo proprio da una raccolta. Questa è proprio tipicamente dimmi Giovanni, se non è da donna, questa l'hai fatto a te stesso, hai controllato il mio telefono cercando di farti male e te lo sei fatto. Questa è proprio da donna.
2: Soprattutto il tono,
5: cioè che praticamente ti senti tu in colpa.
4: Certo.
5: Hai torto tu.
1: Senti come l'ha fatto da donna.
4: Sì, era fatto una donna, il ritmo era quello.
1: Cresciute le zette mentre lo dicevi. Che incredibile, è una cosa incredibile. Vai, ancora qualcun'altra ce l'hai?
5: Questa è bellissima. Questa, invece, questa è molto da uomo. Era il mio compleanno, lo desideravo davvero.
4: Però è da uomo.
1: Ragazzi, scusami, cioè è un momento così di relax per il compleanno. Non lo farei mai in un altro momento, naturalmente. Questa si può utilizzare.
5: Certo.
1: Vai, vai.
2: Volevo vedere se mi amavi abbastanza da restare dopo che l'ho fatto. Questo è uno smacco, ragazzi.
4: L'hai usata questa?
1: No, io
4: questa
1: Giovanni, ma non è che io adesso
5: è più da donna,
2: Questa è più da merda, scusa.
4: Quando tra
2: cioè, lo fai, non prendo le distanze con quello che ho detto.
1: È da fantasista, però, fatemelo dire, ci vuole fantasia per tirarli fuori.
6: C'è solo una cosa: mentire sempre. In caso di emergenza, svenire.
1: Ecco, vedi? Svenire
4: come
1: addirittura.
4: Invece la concorrente con Mike Bongiorno.
1: Bello, fingersi morto, cadi per terra.
5: La giustificazione subdola da tentativo di recupero istantaneo. Ma ho pensato a te tutto il tempo.
4: Vabbè.
1: No, dai.
6: Scusa amore, non ricordavo di essere fidanzato.
1: Ha avuto un attimo così una defaianza, una piccola amnesia.
5: Comunque scuse brutte, me ne è venuta in mente una. Ero piccolino, cioè avevo avuto tipo 21 anni, così. Questa è stata d'applauso. Cioè, avevo un succhiotto sul collo. Proprio.
4: Vabbè.
6: Scusa amore, non ricordavo di essere fidanzato.
1: Ha avuto un attimo così una defaianza, una piccola amnesia.
5: Comunque scuse brutte, me ne è venuta in mente una. Ero piccolino, avevo avuto tipo 21 anni, così. Questa è stata d'applauso. Cioè, avevo un succhiotto.

0: Il gatto, ho dato la colpa al gatto.
1: Il gatto. Gatto.
2: Ci ha creduto o no?
0: Forse no.
3: Amore, non conosci il detto? Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi? Ah, con chi vuoi non era andarci a letto?
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Questa mattina tutta didattica, ragazzi, per voi che avete bisogno di uno spunto. Magari avete tradito, non sapete che cosa inventarvi. Ecco, ci pensiamo noi. Che bello, che tutorial
2: mamma
1: che facciamo.
2: Mia, che cosa terribile.
1: No, è che abbiamo letto alcune delle scuse più assurde dopo un tradimento e vengono fuori, insomma, gli altarini, le storielle, tutto molto bello. Sono pochi i traditori, diciamo, qua non tradisce nessuno.
2: No, figurati.
1: Dico bene, Alessia?
5: È vero, verissimo.
1: Allora Alessia, che cosa ti è successo?
5: Allora, praticamente il mio ex andava a giocare a calcio, a calcetto, ma poi ho notato che andava senza il bordone del pallone, perché...
6: Le basi qua mancano però, le basi proprio.
1: Ragazzino lui,
5: Chiamavo magari la mamma per la conferma e diceva, ma guarda che il bordone in realtà sta qui, quindi non è andato a giocare a calcetto.
2: Non vivevate
6: quindi
2: insieme.
6: La mamma che inconsapevolmente ti ha svelato.
5: No, ancora no.
1: Quindi come è andata avanti questa storia? Naturalmente avevi bisogno di prove concrete, non è che bastasse soltanto la cosa del borzone.
5: Beh, poi diciamo che un suo amico mi ha detto che non andavano a giocare a calcio. Mi ha dato questa conferma un suo amico.
2: Molto amico, devo dire.
5: Infatti, molto amico.
1: Te l'ha data, cioè tu gliel'hai estorta oppure te l'ha data perché insomma voleva avere la coscienza pulita?
5: Penso la seconda, perché poi alla fine mi ha detto non voglio stare con questo peso e mi ha voluto dire la verità praticamente.
1: Mazza, che merda, oh,
6: amico.
2: Scusa Alessia, ma poi ci ha provato con te questo amico?
5: No, lui con è ancora lui. Con la sua ex, cioè con la compagna storica, diciamo.
2: Giusto per quello.
1: Madonna mia, ragazzi, vanti a fidare, capito?
2: No, ma infatti, cioè, ma poi che peso.
1: Messo
2: cioè,
1: in
2: perché?
1: Banca. Vabbè, e quindi sei venuta a saperlo, che cosa hai fatto? Sei andata al campo, al campo di calcetto, è inutile che ci andai, tanto non ce lo trovavi. Cioè, hai fatto la scenata, come sei uscita da questa roba?
5: Sì, ho fatto una scenata e poi alla fine ci siamo lasciati.
1: Hai fatto la scenata dove?
6: Dove? Ma soprattutto a lui
5: per telefono,
6: o a lei?
5: Per telefono. No.
6: Quindi
5: no.
6: Con lei non ce l'hai, con lei ce l'hai solo con lui?
5: Beh, lei che c'entra, è lui la colpa.
6: No, perché tante volte sai, molti se la prendono anche con l'altra persona. Io sono d'accordo che la colpa è di sua.
2: No, è pure dell'altra persona.
6: Vabbè, ecco, brava.
2: Ma fate due risate su.
1: Ma come fate due risate?
6: Ma te le ricordi e fai due risate?
2: Beh, se la conosco.
5: Ma guarda, io un messaggino a lei l'ho mandato anche perché la conoscevo. Gli ho detto scusa, ma ci conoscevamo? E lei mi ha detto sì, ma non eravamo amiche. E io gli ho detto sì, ma mia madre mi ha insegnato che non si va comunque con gli uomeni degli altri. Però ma lei insomma,
1: e lei ha detto però mia madre no. Quindi
5: esatto.
1: Senti, no vabbè, l'unica cosa volevo capire se lui ha cercato un po' di recuperare in qualche modo, ecco, dicendoti no è stato soltanto, oppure va bene così, ok, a posto così, ciao.
6: No,
5: ha cercato di recuperare.
1: Ha cercato di recuperare, però tu non hai preferito, ecco, non continuare.
2: Non hai ceduto, ecco.
1: No, assolutamente.
5: Esatto.
1: Molto bene. Adesso lui sta ancora con lei?
5: Sì.
1: Ecco qui. E allora, ragazzi,
2: è stata
1: una bella storia d'amore. Tutto giusto.
3: Raga, ma visti i tempi è palese, è stata l'IA, non ero io.
7: Io una volta ho detto mi hanno drogato, mi hanno messo la droga dentro al bicchiere.
8: Tu sei sicura che io ti ho tradito? Sei proprio sicura? Molleresti tutto? Beh, se mi molli sappi che io non ritornerò mai più,
3: E se ti presenta la foto, tu ovviamente gli dici, questo era proprio il momento in cui gli dicevo, fermate.
1: Certo.
9: Ma non eri te? Mannaggia, l'ho sbagliato.
1: Oh ragazzi, però allora, ci sono due cose secondo me ottime da giocarsi in questo periodo che stiamo vivendo. L'intelligenza artificiale.
0: Ottima.
1: Quindi se tu mi presenti una foto, io ti dico, ma questa si vede, AI. Proprio, non scherziamo, para. Quindi questa è sempre buona.
0: Gli dici, guarda, vedi che c'è un dito in più?
1: È vero. Aspetta.
10: Beh, io qualche anno fa per ovviare a questo problema me le trovai con lo stesso nome. Quindi ho frequentato per 7-8 mesi due persone contemporaneamente che avevano lo stesso nome e poi una sera ho scoperto che avevano anche lo stesso cognome.

0: I'll be back.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo €9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo €9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, €1,88. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi, Power, vari tipi, €5,99.
17: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
2: The Morning Show, sponsored by Magicland.
3: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: il meglio della settimana.
1: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Allegria con il morning show di Radio Globo. Buongiorno, ben svegliati. Beh, attenzione, allegria per gli amanti del mare, ma soprattutto per gli amanti della vela.
3: Ecco, come te, infatti. Io la seguo poco, però sicuramente la seguirò di più, visto che ci ha anche telefonato il nostro assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda. Chi è?
2: Alessandro Onorato al morning show di Radio Globo.
0: The morning show.
4: The morning show on Radio Globo.
2: Adesso bisognerà cominciare a prendere un po' di dimensione con tutta la terminologia della vela.
5: Cazza la randa! Questo è rimasto mitico.
3: No?
2: Ogni volta
3: sì.
2: È cazza la randa, esatto. Ogni volta è sempre cazza la randa. Però perché dico questo? Perché sta arrivando un grande evento in Italia e sappiamo che quello dell'America's Cup che arriverà a Napoli il prossimo anno, ci sarà insomma questo grande evento, ma sta arrivando qualcosa anche sul nostro litorale. Sentiamo Onorato che ci dice.
6: Lo vedete questo spettacolo? Dal 2027 arriverà ad Ostia. Dopo un lungo lavoro possiamo finalmente dire che il SailGP, il campionato di vela più avvincente, più emozionante al mondo, finalmente sbarcherà a Roma, o meglio sul mare di Roma. I grandi eventi sono fondamentali, in particolar modo i grandi eventi sportivi, perché generano enormi ricadute economiche. Pensate che il 68% del pubblico che arriverà ad Ostia arriva da ogni parte del mondo. Le ricadute economiche per il territorio di Ostia saranno di oltre 25 milioni di euro e anche una forte legacy per il territorio di Ostia. Saranno oltre 10 milioni di euro gli investimenti sul territorio che rimarranno nell'utilizzo e nell'utilità dei cittadini del decimo municipio di Ostia. Quindi i grandi eventi portano ricadute economiche, ma anche grandi ricadute d'immagine. Noi vogliamo valorizzare quella che è una vocazione di Roma, ma quella che è una realtà preziosa di Ostia, che deve essere clamorosamente rilanciato, e questi grandi eventi vanno in questa direzione.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Quindi che cosa sbarca? Il SailGP, da non confondere con l'America's Cup, che è un'altra cosa. Qui insomma, stiamo parlando di multiscafi, quindi sono delle barche catamarani, ecco, per intenderci, sì. Così almeno potete capire, però è una gara molto molto molto appassionante, ecco. E naturalmente la domanda che si fa: ma Ostia in questo momento non sta passando proprio un bel periodo, diciamo, no?
7: La mia domanda è: perché l'ha fatto con lo sfondo dell'Ara Pacis? Cioè, che già
2: vela si trovava lì, Alessandro Onorato, ricordiamo, assessore allo sport.
5: Allo sport e anche al turismo.
2: Sì, al turismo.
3: E grandi eventi, ragazzi, bravissimo. Roma diventerà la protagonista di eventi come questo, quindi noi siamo molto contenti.
2: Ma è molto bello, ragazzi, è molto bello. Quindi, Giovanni, mi devi prendere confidenza con alcuni termini che riguardano la vela.
5: Io
2: te lo dico.
5: Ho preso confidenza con un termine che è pronunciato adesso: 10 milioni di euro.
2: 10 milioni di euro. Sì, che c'è?
5: No, per carità, perché no, vorrei capire un attimo, c'è anche una stima di 25 milioni di indotto. Beh, io dico Onorato, che è una persona molto in gamba, un assessore giovane che fa bene il suo lavoro. Fate molta attenzione a questi 10 o 25 milioni di euro.
2: Ah,
5: grazie.
2: Dici, stai insinuando che...
5: Non sto insinuando nulla, sto solo dicendo fate attenzione, perché potrebbe essere veramente un momento di rilancio per il litorale, per Ostia, per il curvone di Ostia, all'altro la spiaggia non citata indegnamente.
7: E sotto pancia, e però non lo sarà.
8: Attenzione, America's Cup, perché è vincolata a Sky, non è seguita come dovrebbe essere seguita. Poi questa invece è una categoria minore, quindi non se la fa nessuno, e adesso mi deve dire tira fuori 25 milioni di euro di profitto totale, diciamo lordo, da questa manifestazione a Ostia. A Ostia sempre si è attrezzata per tutte quelle persone in compagnia bella. Questa è una pubblicità proprio stupida che hanno fatto, perché ci stanno proprio degli errori di fondo irriparabili.
2: Allora, da dove escono fuori sti soldi che sono stati annunciati? Ce lo dice Alessandro Onorato. Buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Eccolo qua, l'assessore allo sport, lo ricordiamo.
5: A grandi eventi,
2: grandi
5: al
2: eventi.
5: Turismo e la moda.
2: Eccolo qua. Allora, buongiorno, ha sentito Alessandro?
9: Ma non ho capito il commento che ho appena ascoltato. Chi era? Un esperto su Facebook? No, di marketing, immagino.
2: Non lo sappiamo.
3: No, non lo
9: sappiamo. Nel senso che dobbiamo fare attenzione, viviamo in democrazia, quindi è bello che ognuno dica la sua, però se dobbiamo fare un confronto sui numeri, facciamolo sui fatti. Allora, nessuno ha detto che 25 milioni di euro il fatturato lordo dell'evento. Parliamo di SailGP, un evento che i paesi si litigano per ospitarlo pagando. Roma è riuscita ad ottenere la tappa di SailGP, che si terrà ad Ostia, mare di Roma, senza dare un euro a SGP, prima notizia. Quindi noi non gli abbiamo dato un euro, l'abbiamo convinti. Perché? Perché? Perché Roma da 4 anni, non so se qualcuno se n'è accorto, ma mi sembra di sì, è tornata a essere la capitale dei grandi eventi sportivi, della moda, concertistici, della cultura, dell'arte. Quindi oggi, in una rinnovata immagine di Roma, dicono: vabbè, portiamo SGP a Roma e il mare è ad Ostia.
2: Certo.
9: Seconda considerazione: 25 milioni di euro è la ricaduta economica che genera una tappa di 6GP mediamente nella città ospitante. Terzo fattore: il 68% dei biglietti, perché ci sarà una parte a pagamento, viene venduta a persone che arrivano da fuori il luogo dove si ospita la tappa, quindi da fuori Roma, quindi sono turisti. La permanenza media di uno spettatore è di oltre 4 giorni. Qualcuno dirà, tra i vari start-upper, CEO, esperti sui social che troviamo ogni minuto, vabbè, ma Ostia dove dormiranno? Ha bisogno di investimenti.
7: L'ha detto Giovanni prima, guarda, ce l'abbiamo qua, eccolo qua.
9: No, però voglio dire, se tu non porti grandi eventi, non porti una narrazione positiva di Ostia, dove io sono nato e cresciuto, nessun pazzo investirà mai un euro. Se le notizie di Ostia sono solo quelle di cronaca nera, c'è il pazzo che va là a investire. La novità è che da 4 anni a questa parte ad Ostia arrivano grandi eventi, come l'arrivo del Giro d'Italia.
5: Ecco, 10 milioni di euro che verranno poi inseriti per i benefici della città, la città di Ostia, anzi per il quartiere di Ostia. Ostia, vediamo ultimamente, veramente solamente per quelle notizie che ha detto lei, viene esaltato. Però questi 10 milioni di euro da dove arrivano e soprattutto cosa verrà rivalorizzato? Perché questa è una grandissima occasione, questo evento.
9: Sono investimenti fatti insieme alla Regione Lazio per il ripascimento della costa e delle spiagge. Quindi verranno allungate le spiagge in prossimità del porto, quindi parliamo di Ostia Ponente. Sono interventi strutturali che rimangono alla comunità, che soltanto incidentalmente tra un anno serviranno all'evento. Però guardate, io vi voglio fare un esempio. Quando a Roma c'è stata la Ryder Cup, di cui alcuni dicevano: ma che ci interessa questo sport elitario?
2: Lo ricordiamo, il golf, per chi magari
9: è la coppa del mondo di golf, per intenderci. L'ho bulgarizzata e non me ne vogliono gli appassionati di golf, che si è tenuta alle porte di Roma.

0: wait for me. I'll be back.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 7 anni insieme.
6: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
6: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
9: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
10: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Lavazza Caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro, anche acquistando online.
11: Supermercati PIM, iperfemmi lavora, ti risparmio di qualità.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus.
14: Tutto, tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
17: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
16: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
17: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Ecco al servizio Todis, volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
20: Todis, buongiorno convenienza.
21: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
0: The Morning Show.
2: Sponsored by Magicland.
22: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming.
23: DAB.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
26: Anche il sabato insieme qui su Radio Globo con il meglio di tutta la settimana del Morning Show, che è pronta a ripartire per un'altra ora.

0: su Radio Globo è l'ora delle super offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: su rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
2: Del Morning Show.
1: Del Morning Show.
2: On Radio Globo.
3: Buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo con il meglio della settimana, anche se secondo me adesso quello che andiamo a sentire potrebbe essere il meglio del peggio.
4: Ecco, potrebbe essere, l'ha detto pure Briatore, che i cinesi non copieranno mai questa autovettura di cui stiamo parlando.
3: Sì, diciamo che insomma è un giudizio abbastanza diffuso, insomma sta Ferrari luce, ragazzi, non piace proprio.
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Vabbè, comunque uno che non l'ha presa proprio bene, invece possiamo dire che è stato Montezemolo.
5: Sì, perché vedendo la borsa è crollata del 6% il titolo, quindi Montezemolo, brutta,
3: ex presidente della Ferrari, sì, ragazzi, brutta, cioè, quindi insomma uno che in qualche modo mastica dell'ambiente.
6: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo.
7: Ma lo possiamo, dare?
6: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
8: Che dobbiamo fare con la Cina?
6: Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
1: This is the Morning Show on Radio Globo.
3: Cioè, talmente brutta che nemmeno i cinesi te la copieranno.
5: Ma secondo me delle due dichiarazioni, questa arriva per seconda, che è importante. Togliere il cavallino.
3: Beh, certo.
5: Cioè, proprio levare l'identificazione e l'appartenenza.
3: Però ti dico una cosa: allora, stando poi al giudizio di tanti altri esperti, perché ieri ho letto un po' di commenti, effettivamente l'identificazione l'hanno già tolta facendo una Ferrari elettrica,
5: modello,
3: no?
5: Dici.
3: Cioè, non puoi, la Ferrari proprio per antonomasia nasce.
4: È il rombo.
3: Ma sì, nasce con determinate caratteristiche.
5: Vabbè, però bisogna pure stare ai tempi, nel senso, magari la linea può non piacere, su questo siamo tutti d'accordo, tutto, però magari bisogna stare anche ai tempi.
9: No,
5: c'è un'evoluzione, no?
9: No, un marchio come Ferrari no,
5: non deve evolvere.
9: Sono d'accordo con Montezemolo. No, non è questione di evoluzione, è che sei in un'altra nicchia. Cioè, perché aggrapparti a quel mercato, no? Lui si è sentito
5: snaturato
9: nel marchio.
5: No, che lui, che la macchina sia quello che sia, ci mancherebbe altro. Però il fatto di andare verso la critica è andare verso l'elettrico o è la linea
3: ma
5: che non
3: nasce
5: piace.
3: Nasce così, la Ferrari nasce in quel modo.
5: E quindi,
4: ma non è che stiamo a parlare comunque di un'utilitaria. Voglio dire, mica è brutta.
3: Certo.
4: Adesso possiamo dire quello che ci pare, ma comunque è una macchina figa, nel senso, poi
5: la critica,
4: ma noi ce la possiamo comprare sta macchina?
3: Ma allora che ci frega?
5: Ma manco Sinner se potremmo comprare, però ne parliamo di Sinner.
3: Certo. Vabbè, ragazzi, però ecco quello che hai detto, no, non è un'utilitaria, è proprio perché non è un'utilitaria, non è una macchina di uso comune, no, quindi voglio dire, si può fare anche a meno a quel punto
9: e
3: di andare sull'elettrico.
9: Non è un'utilitaria, quindi è inutile.
3: Comunque è
5: un'inutilitaria.
3: Oggi ci chiudiamo in una stanza e tutti quanti diciamo insieme
5: inutilitaria.
3: Vabbè, comunque dice la distruzione di un mito. Voglio sentire se siete d'accordo con Montezemolo. Io sono d'accordo con Montezemolo. Stavolta, cioè, mi dispiace, non avrei mai pensato di dire qualcosa come Montezemolo, però questa volta insomma mi trovo d'accordo. Lo chiediamo anche a voi, appassionati di Ferrari. Cioè, veramente è uno schiaffo a tutta la storia della Ferrari, a Enzo Ferrari, no? Tanti ieri, se Ferrari potesse vedere questa macchina si rivolterebbe nella tomba. Tu dici di no, tu dici di no.
4: Comunque mi ha fatto ridere Montezemolo, se dovessi dire la mia rovinerei la reputazione della Ferrari.
9: L'ha detto,
4: poi ha detto mi fa cagare. Così.
10: Cioè, fa Ferrari elettrica come fa i preservativi Bugatti, c'hanno senso.
3: Sì, capito, ha poco senso effettivamente, si perde un po'.
11: Ma raga, chi ha disegnato la Ferrari elettrica lo dovrebbe arrestare.
3: Ecco qua.
4: Come sei tramofano.
12: Raga, la Ferrari elettrica ci sta, perché il trend era il futuro. E Enzo Ferrari, che era un visionario, tendeva sempre a portare al massimo della tecnologia le sue vetture, anzi anticipava quella che era la tecnologia, quindi forse l'avrebbe inventata lui l'auto elettrica, ma avrebbe avuto un concetto di design molto diverso, e questo è il punto, design e tecnica molto diversa da questo schifo che hanno fatto.
3: Ma tutto è possibile, perché carità, adesso non stiamo nella testa di Enzo Ferrari, quindi non è che possiamo dirlo, però è vero, era comunque un visionario.
9: Al
3: no?
9: di là dei gusti, no, che poi possono essere soggettivi, tu immaginati proprio la scena quando tirano sul lenzuolo e si scopre la macchina nuova. In quel momento hanno bruciato 5 miliardi di euro in borsa.
3: Sì, sì, sì,
9: cioè già devono venderle 9.000 per recuperare.
3: Il titolo ha perso l'8% ieri in borsa. Niente male per cominciare alla grande.
9: E l'8% di un'azienda così sono 5 miliardi di euro. Mica fusaglio.
3: Comunque, primo giorno. Niente male a Elkan, eh? Cioè, Juve, boom, una merda. Ferrari, boom, una merda. Scuderia Ferrari, boom, una merda. Cioè, ragazzi, insomma, grande Elkan.
4: Cosa intendi dire?
3: No, niente, sai, tra le così. Righe, tra le righe.
11: Pienamente d'accordo, hanno proprio rovinato la macchina.
5: Beh, anche la Stellantis, qua. Ma si conosce con Salvini?
3: Ma non lo so.
8: Sì, no, è orrenda. È una macchina esteticamente brutta, e di elettriche belle ce ne sono. Ma sì, sono d'accordo con Montezemolo, perché hanno distrutto il nome della Ferrari. I vuoto, che col sound che ci avevano, con un'elettrica non si può fare. Non è più una supercar definibile supercar.
3: Beh, sì, sarà anche una supercar magari, se vogliamo metterla in quella categoria, però non è la solita Ferrari a cui siamo abituati.
4: Ma infatti forse bisogna abituarsi.
3: Sì,
4: sì,
3: con, ma basta. non lo so, io non riesco a abituarmi a questa, devo dire la verità.
9: Chissà se hanno pensato di fare il registratore con il rombo simulato. Ti ricordi c'era un film, adesso non ricordo il titolo, che ricreavano il rumore di un'automobile in una vettura più moderna?
4: Ah,
9: e mettevano l'altoparlante nel cofano che si sentiva il rombo, ma il rombo in verità non c'era.
3: Che meraviglia.
9: Abbastanza triste.
3: Allora, farla elettrica se poi devi mettere comunque una macchina, ho capito.
4: Lo so, però è pericoloso perché le macchine elettriche veramente non le senti, e certe volte tirano giù qualche pedone, perché non te ne accorgi.
3: Senti
4: quello, hanno messo un fischietto, sì.
3: Dici sì, ma che è, una zanzara?
9: Quando tirano giù un pedone senti...
13: Io fino a quando non avevo sentito pensavo che fosse tutto uno scherzo, che non era vera qua Ferrari.
3: No, tutto vero ragazzi, tutto vero, però ecco, ci sarebbe da togliere il cavallino, sì o no? D'accordo con Montezemolo, tu dici di no, no, io toglierei il
5: cavallino. Io sono del parere che al di là della critica sulla linea che ci sta, sul fatto che sia elettrica non è un problema, togliere il cavallino, no, beh, mi sembra esagerato, però per me è un'evoluzione, al di là del fatto che magari è brutta come macchina.
3: Ok, però secondo me il modo per uscirne per quanto riguarda gli Elkan adesso sarebbe soltanto dire era una chiamata a carico, dai, stavamo scherzando.
4: Ma non è possibile. Però volevo chiedervi un parere vostro, ma la Tesla, ok, che non è nata come la Ferrari.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da €29,900, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da €329 al mese più IVA.
5: Polo da €19,900 e T-Cross da €22,700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli €29. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, €1,99.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: The Morning Show,
5: sponsored by
6: Magicland.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: Morning Show Best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: On Radio Globo.
2: Buongiorno e buon weekend. Che si fa? Si va al mare? Tutti al mare?
3: Beh, se volete andare al mare, noi abbiamo un sacco di consigli perché abbiamo elencato le spiagge più belle d'Italia.
2: Ah, che meraviglia. Scopriamo quali sono, dai.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ragazzi, è uscita la classifica delle bandiere blu. Ve l'abbiamo data qualche giorno fa, però adesso ce n'è un'altra che si aggiunge ed è la classifica delle spiagge più belle d'Italia. Allora, attenzione, attenzione, perché qua stiamo parlando di quello che dovrebbe essere una spiaggia, no? Quindi proprio la natura di una spiaggia, non come le bandiere blu, che invece tiene conto di tanti
5: quali
2: altri
5: servizi,
2: criteri.
5: Sì.
2: Di
5: questa servizi, è più naturalistica invece questa classifica.
2: E stiamo parlando di natura incontaminata, acqua cristallina, insomma.
3: E bellezza oggettiva, dai.
2: Posti
5: dove non ci sono persone che vanno con le ballerine in spiaggia.
3: Ci sono pure là.
5: Quella bellezza è anche quella.
2: Sì, sai che perde tre punti. Se c'è una bagnante che va con quei scarpellini, perde tre punti.
5: E quelle bucate quattro.
2: Tolgono la bandiera blu. Non scherziamo.
6: Ma voi pensate che Ostia non è in classifica perché le spiagge non sono ok? No, perché sono frequentate da famiglie.
3: Sì, certo.
2: Sentiamo un po'. Andiamo con la classifica. Sono le prime 10 posizioni. Vi possiamo dire che al numero 10 abbiamo la spiaggia. Probabilmente qualcuno ci sarà anche andato perché è molto bella. La spiaggia dei conigli, ragazzi.
3: E sta alla numero 10. Pensa te qual è la prima. Ragazzi, ce n'abbiamo troppe di spiagge belle.
5: È vero, è vero. Le rotte, le coppiette vanno lì per 2 minuti proprio.
2: No, dai. Ti prego. No,
3: beh, però lì si riproducono le caretta caretta, certo, le tartarughine.
6: In 2 secondi. Se non c'è quella che ho in mente io, me ne vado.
2: Vediamo, vediamo.
3: Allora, speriamo che non ci sia.
2: Intanto andiamo con la numero 9 e ci dobbiamo spostare a Favignana.
3: Bella.
2: E si tratta di Cala Rossa al numero 9, ragazzi.
3: È spettacolare, è la mia spiaggia preferita.
2: Molto bella, molto bella.
3: Stupenda.
2: Ce n'è un'altra della quale si è parlato moltissimo anche per altre situazioni, no? Sai, forse era un protetta per quello che doveva essere, forse un po' troppo blanda, no? Diciamo, perché è un qualcosa di naturalistico stupendo che spesso viene preso dai vandali, è trattata male dai vandali. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa se ne era parlato della Scala dei Turchi.
3: Sì, sì.
2: Vi ricordate, no?
3: L'avevano vandalizzata.
2: Vandalizzata.
3: Sì.
2: E beh, molto molto bella. Andiamo alla numero 7. Beh, qui ci dobbiamo trasferire a
3: Tropea.
2: Marina dell'Isola, Tropea!
3: Mamma mia, quante volte ci sono state, è bellissima questa.
2: Bellissima,
3: con questa
2: veramente
3: scogliera a picco sul mare.
2: Molto
3: bella,
2: quella balconata.
3: Mamma
2: è una
3: mia
2: cosa meravigliosa. Numero 6. Ragazzi, numero 6, cioè rendetevi conto perché quanto è bella questa spiaggia ed è al numero 6, quindi vuol dire che in Italia abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta.
5: Vabbè.
2: Cala Mariolu.
3: Nel Golfo di Orosei in Sardegna.
2: È bellissima, andatela a vedere, però credo che sia anche difficile da raggiungere, quindi per questo speriamo che rimanga bellissima. Speriamo, speriamo.
3: Speriamo.
2: Andiamo al numero 5, siamo a metà di questa classifica, arriviamo in Puglia con Baia delle Zagare. La conoscete?
3: Sì, no, sì. Non ci sono mai stata qui.
2: No, tu conosci un'altra cosa, no, che somiglia a quello che
5: Zagare. No, quella è con la N.
3: Sul Gargano.
2: No, no, la Puglia, boh, io la conosco poco, sinceramente, no. Quindi molto magari bello. Qualcuno ci sarà stato. Capri, numero 4, Marina Piccola, ragazzi.
3: Non lo so, proprio lì al porto. Carina, carina, però insomma la foto è un po' colorata, secondo me.
2: Numero 3, Cala Spinosa, signori. Numero 3, andiamo a Cala Spinosa, anche questa molto molto bella, però
3: beh, è spinosa. Queste rocce frastagliate, vabbè, tipiche della Sardegna.
2: Allora,
3: però
2: vi
3: bella
2: dico che la prossima è un po' un orgoglio perché stiamo parlando della nostra regione, siamo nel Lazio. Chiaia di Luna.

0: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sul Lazio, permettendo condizioni di bel tempo e stabilità. Una giornata di sabato 30 maggio con tempo asciutto, stabile, cieli sereni tersi. Splende il sole in un contesto climatico ancora caldo sì, ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Le temperature diurne difatti, in diminuzione seppur contenuta nelle diverse località, saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione per lo più debole o assente. Maggiori dettagli ed approfondimenti come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app sempre gratuita Trevi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion. Avete bisogno di un controllo specialistico o di una consulenza psicologica? Dovete comprare un medicinale o farvi vedere da un osteopata? Normalmente non sarebbe possibile effettuare tutte queste operazioni in un unico posto, ma adesso si può, grazie alla farmacia Corsetti, che ormai non è più solo una farmacia, ma qualcosa di più. Per spiegarci questa nuova iniziativa è qui con noi la dottoressa Gabriella. Salve dottoressa!
4: Salve a tutti!
3: Dottoressa, allora, può spiegarci meglio l'idea dietro la Corsetti Health?
4: Corsetti Health nasce con la farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
3: Ecco, perché dovremmo venire da voi?
4: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa: trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
3: E da voi che servizi si possono trovare nello specifico?
4: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
3: Quindi basta venire da voi, dottoressa?
4: Assolutamente sì, siamo all'EUR in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
3: Avete capito? Corsetti Health, l'unico posto per stare bene.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi

0: sembra il tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
10: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: The Morning Show,
13: sponsored by Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: to talk about.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Chiede i migliori.
3: Sabato e domenica.
4: Viva il Morning Show!
1: Radio Globo.
5: Morning Show con aria condizionata accesa. Beh, le temperature si sono alzate tantissimo, quindi già cominciamo a pensare, che ne so, alle vacanze, all'estate,
6: al mare, al sole, alla musica, caro mio.
5: Mi stai dicendo che vogliamo andare a scoprire quali sono stati i tormentoni estivi che hanno segnato la vita dei nostri ascoltatori?
6: No, te lo sto chiedendo per favore.
5: Vabbè, allora se me lo chiedi per favore, dai, sentiamo.
1: The Morning Show.
7: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
8: Il tormentone della tua vita.
9: Ce l'ho. Per me è lui. Calvin Harris, Summer.
6: Ma bello.
9: Dai. Beh, sì. When I met you in the summer.
5: Ok, va bene. Vabbè, tu poi sei orientato verso quella musica lì.
9: Sì, sì.
5: Il tuo, Flaminia?
6: È stato a Serie Re della Last Ketchup.
9: Ah, beh,
6: tornate di moda anche quest'anno poi a Sanremo.
5: 2000, penso sì, dai, la decade del 2000. Immagino,
9: ma facciamo un 2004-2005.
5: Sì, ci siamo, più o meno siamo in quell'epoca là. Giovanni, hai il tuo?
10: Ma guarda, io ci avrei sicuramente Kalimba di Luna, per esempio, di Tony Esposito, che mi ricorda tanto il periodo indietro, nel tempo, eccetera. Poi ci avrei pure Gash in Summertime, però quella è mia proprio.
9: Belle tutte e due.
5: Io così, a malincuore, ci devo buttare dentro una lambada, ragazzi.
6: Bella! Voglia!
5: Mi vergogno un po' a dirlo, però effettivamente non so per quale motivo mi viene una lambada.
9: Non ti ci vedo proprio,
5: lo so.
6: Vabbè,
5: lo
6: ma
5: so.
6: Che ti devi ricordare? Mo amo si fue e un dia sono in vetera.
5: Ho cambiato idea. ho cambiato idea. Vabbè, allora, attenzione, me ne faccio sentire qualcuna, giusto così, partendo però da un'epoca lontana, quindi partendo da gli anni 60, ok?
6: Ah.
5: Vi faccio sentire, senti qua.
11: Ah,

0: non abbronzatissima. Poi lui, voglio dire, quante ne ha fatte che sono diventate dei tormentoni estivi. Questa è nata a Fregene, pensate, in inverno. Cioè, tu dici una canzone che non è un momento malinconico dove ricordava l'estate.
1: Perché a Fregene è sempre estate.
2: Sulle labbra due dolcissime.
0: Vi dico un'altra cosa, magari probabilmente qualcuno lo saprà, ma io sinceramente l'ho scoperto proprio ieri. Arrangiata da Ennio Morricone, ragazzi, questa canzone
3: qua. Pensavo da Ennio Moncato.
0: No, no, quello non lo può fare perché è impegnato a fare l'intervista a Salvini. Vabbè, comunque questa anni 60, rimaniamo negli anni 60 così.

0: questa scritta proprio contro i tormentoni estivi, quelli però scatenati, capito come? Cioè, sì, quindi voleva essere, non so, perché effettivamente il mood è molto lento, è molto, molto, ehi, bimba, sì, vieni qua che ci facciamo un balletto.
1: Poi nei giorni che passano pigri.
0: Vi dico una cosa che ho scoperto ieri. Indovinate un po' da chi ha arrangiato sta canzone?
2: Da Ennio
3: Moncaso.
0: Sì. No, Morricone, quello di prima. Non sto scherzando,
2: è vero.
0: Non sto scherzando.
2: Sì, sì, l'avevamo ricordato anche quando era scomparso.
0: Sì, sì, assolutamente sì. È scomparso Gino Paoli, tra l'altro, recentemente, quindi ne abbiamo parlato. Vado agli anni 70, poi però preparatevi voi, perché voglio sentire quali sono i vostri tormentoni della vostra vita. Cioè, potete sceglierne uno, però.
3: Estivi,
0: Estivi, anni 70, vi porto.

0: figli delle stelle, ragazzi.
1: Che splendore.
2: Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno.
0: Quanto mi piace questa? Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda.
3: Evergreen questa, attualissima.
0: Guarda, guarda, guarda, guarda come fa a partire la gambetta. Guarda, guarda, guarda, guarda. Ancora un'altra anni 70, eh? Senti qua.
4: Vabbè, se oggi volevi fare la cena a spettacolo, dice.
0: È vero, ragazzi, fazzoletto, vai, vai. 29 milioni di copie vendute. No, dico, scusa, scusa un attimo, scusa un attimo.
5: Che cibo più non tocca.
0: Vabbè, Umberto Tozzi, insomma. Allora, io ve ne ho fatte adesso sentire qualcuna, poi altre magari le faremo sentire. Porca miseria, ce ne sono talmente tante,
6: bello.
0: Tutte belle, tutte che ti ricordano comunque un momento della vita. Adesso quelle degli anni 60, no, per ovvie ragioni, perché noi non c'eravamo.
6: Vabbè, però le sappiamo anche noi, sì, a memoria, dai, anche se non eravamo nati, quindi figurati.
0: Ah, vuoi sentire una ogni 80?
6: No.

0: questa canzone che esplose, un successo della Madonna, e con questa si sciolsero. Pensate.
1: Le meteore.
0: Non sto scherzando. Cioè, tutto bello, tutto, poi arriva il successo, pum, si sciolgono.
2: Lo fanno.
0: Ah, sentito.
3: Ma chi erano loro?
0: Beh, ho detto gruppo italiano.
2: Ho capito, scoperti, ma chi erano? Da?
0: Ma chi erano? Chi erano? No, gruppo italiano.
3: Ho capito che era l'italiano.
2: Ma adesso si chiamava gruppo italiano, non è che era un gruppo italiano. Scoperti da Maria Maionchi.
0: Maionchi,
3: grande.

0: mitico Tony Esposito, Kalimba de Luna e che poi però sta canzone riprese come dire insomma un po' sotto traccia Bonnie M, che fece esplodere a livello mondiale. Naturalmente Tony Esposito buono a incassare i soldi dei diritti, giustamente.
1: Io l'ultimo tormentone che mi ricordo è stata la lambada.
0: Questo che ha probabilmente ha vissuto la mia stessa, il mio stesso trauma, direi.
2: Prima che partisse il trend della baciata che va tanto adesso, si beccucciava con la lambada.
3: Sì, è vero, questo 1989.
0: La preistoria dei balli, diciamo così, un po' latinoamericani, se vogliamo. Sì. No, è vero. Attenzione, attenzione, sentiamo anche il prossimo. Oh, mamma mia, no, io ho già visto di che si tratta.
4: Rovazzi con il trattore in targezione.

0: faccio acqua. Andiamo a comandare.
1: Sai che però ti devo dire la verità, a risentirla è uguale, non è cambiato niente. Provo, stessa identica cosa.
2: Ragazzi, danza Cuduro.

0: idea riascoltare queste canzoni.
1: Vero, no? Sì, è vero, mi sto pentendo, ragazzi. Era meglio rimanere senza tormentoni, effettivamente. Aspetta, aspetta, questa però, questa ti fa risalire su tutto, senti, eh.
2: Buongiorno ragazzi, l'estate sta finendo.

0: Ma nessuno mi tira fuori un The Summer is Magic?
1: Aspetta, fammi controllare. No, niente. Non l'ha tirato fuori. No, nessuno.
2: Giorno Radio Globo, per me il tormentone che è a livello pure...

0: Vamos alla playa di Righeira, mamma mia, anche di notte me la sentivo in testa.
1: Vamos alla playa, oh oh oh.
2: Beh ragazzi, vamos alla playa. Questi possiamo dire sì, possiamo approvarli.
3: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: E beh, allora non ci rimane altro che salutarci e darci appuntamento a domani per aprire un'altra settimana con il Morning Show di Radio Globo.
1: Ma è vero, perché noi siamo sempre molto energici, però anche un po' stanchi, no? Di domenica, quindi andiamo a riposare per essere freschi domani.
0: Ma giusto qualche minuto, poi ritorneremo di nuovo insieme. E adesso vi lasciamo invece con chi è fresco, quindi con gli amici di Più Uno, che ritornano ad accompagnarvi anche per questa domenica. Intanto grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Un saluto a tutti voi.
2: Il Morning Show è stato offerto da
3: Magicland.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente
5: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio,
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Radio Globo Promotion.
0: Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemmiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Wait for me, I'll be back.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo 2,49 euro.

0: Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, per famiglia ancora. Di risparmio, di qualità.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte e solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
6: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
7: 9:55, l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale TV.

0: torna alle 10.55 su Radio Globo.
1: Allora amici, apriamo ufficialmente questo weekend, in questo sabato, un bel sole, tanti amici che sono già collegati con noi, con Radio Globo, e dove fra le tante cose poi da dire, da ascoltare, da raccontare, ci sarà qualcosina anche per voi, le sorprese non mancano mai su Radio Globo.
0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: E abbiamo detto, andiamo a costruire magari un, che ne so, un film, o un film stavolta western, con le vostre segnalazioni.
3: L'ho presa.
4: Sembrava
3: Sarabando a un certo punto.
4: Vai gringo, quanti cavalli hai? 140. E io ce n'ho 160. Vabbè, vi faremo correre la prossima volta. Qui sulla Cristoforo Colombo è tutto bloccato.
5: Sono quasi le 18 in punto. Il sole è ancora alto.
2: Bello.
5: E sul raccordo in direzione Casilina dalla Tuscolana si scorre abbastanza. Ma fai attenzione, gringo.
6: Sulla Garcia, quando un uomo con la macchina incontra un uomo con la moto, l'uomo sulla macchina è un uomo morto.
7: Ehi gringo, all'orizzonte vedo una mandria di auto sul Grea. Che faccio, imbocco la rampa o mi fermo ad un saloon per una birra?
8: Ehi Geremia, ma quello non è il comandante Pontino? Ehi, comandante Pontino!
9: Sì ragazzi, eccomi. Sto venendo da un lungo viaggio. Sono partito dall'uscita 10 del raccordo 3 mesi fa. E adesso, sotto queste temperature, mi trovo ancora qui.
0: Bravi. Tutto bloccato.
10: Torna lunedì
0: dalle 16 alle 19.
10: Solo su
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano, è usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
17: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
18: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
19: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
18: Unica tappa su Roma.
19: Ti aspettiamo al Maximo.
18: Primo piano food court.
19: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
20: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
22: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
23: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
24: Todis. Buongiorno convenienza.
25: Fare cosa, visto che sabato abbiamo solo voglia di rilassarci un po'. Intanto parte Summer Potential su Radio Globo.

0: di questa High Maintenance, il nuovo singolo su Globo. Ma non sarà ancora estate, è vero, sul calendario, ma con questo caldo, con queste temperature, il mare ci chiama, ragazzi. E se molti di voi hanno già risposto arrivo, ma ricordatevi di portarci con voi. Vi stendete sulla sabbia, vi mettete gli auricolari e poi dal vostro smartphone lanciate la nostra applicazione bellissima e poi potete rilassarvi quanto volete, ma almeno vi sentite tutte le vostre hit preferite che suona a Radio Globo, solo le migliori.
1: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
15: Su bestia immonda, esci da questa casa!
16: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
1: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
19: Dentro la città, fuori dal mondo!
18: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: minuti, che fra 5 minuti vi chiamerà qualcuno, vostra madre ad esempio. Radio Globo Promotion. Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince. Wait for me.
1: I'll be back. Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
13: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
0: Oh
16: Home Sofà. Il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà. Qualità, relax e convenienza.
0: Due minuti alle 11, all'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Sabato mattina, oggi è 30 maggio. Profuma di estate, sì, è vero, ma anche di caffè, effettivamente.

0: Sequenza Bomba torna alle 11.55
1: su Radio Globo.
2: Oh, e voi ricordatevi sempre che siete nel posto più bello del mondo, e per una serie di motivi che ve ne accorgerete solo rimanendo connessi, sintonizzati ogni giorno, perché Radio Globo regala solo i migliori premi, perché qui ci sono tutte le vostre hit preferite e poi c'è anche l'intrattenimento di Radio Globo, divertente, spensierato, il tutto da ascoltare con il volume al massimo, sempre.
0: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
3: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
0: Tutte le domeniche
3: dalle

0: direttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, +1.
1: Domani
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
0: Radio Globo.
1: Promotion.
2: I supermercati Pim e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto. E ogni martedì, con la Senior Card, un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita, più il nuovo Pim di Viale Bruno Rizieri 186, in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
4: 7 anni insieme.
5: A chi?
4: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
5: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Sotto costo Deco.
8: Puoi dirlo forte.
9: Sotto costo Deco.
10: Ma loro ormai sono diventati

visto che non vi staccate mai un momento dal vostro smartphone, potreste anche buttare un occhio ai nostri ultimi video, ecco, ad esempio reel, contenuti, tutto quello che è pubblicato sui nostri profili social ufficiale. Basta cercare, entrare su Instagram Radio Globo FM, nel caso non abbiate ancora il segui, lo mettete e poi vi guardate tutto, anche le nostre storie Instagram, che spesso riservano tante belle sorprese.

0: partita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
13: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
14: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
15: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
17: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
18: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

estivo, che però va un po' in contrasto col testo di questa canzone, abbastanza cruda, con un sarcastico Adam Levine. This summer's gonna hurt I like motherfucker, nel 2015, che ha avuto però anche un ottimo riscontro commerciale proprio a livello globale. Nuova hit estiva di Gaia,

0: Picture Me, I'll Be Back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita più il nuovo PIM di Viale Bruno Rizzieri 186 in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
8: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
9: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio.

0: tra poco
1: on Radio Globo.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Sono le 11:59, l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: E con Roberta Coletti fino alle 2. Buon sabato, buon weekend, amici, anche quelli che avevano grandi progetti.

0: Yes, baby.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 12.55
1: su Radio Globo.
0: Come siamo bravi noi a creare quell'atmosfera proprio da non chiedetemi

0: andare proprio in modalità weekend on. Voi dovete solo stare lì col sorriso, ah, perché al resto ci pensiamo noi.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Mirko?
3: Mirko? Pronto?
2: Ah, eccolo. Mirko, buongiorno. Sei stato attaccato da qualche volatile?
3: Sì, sì, sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè. Allora andiamo con l'amministratore sopra il tetto e niente, preparo la video ispezione, perciò ci vogliono 4-5 minuti a preparare una video ispezione per mettere dentro al tubo.
2: Ah, okay.
3: E vedevamo un gabbiano che girava lì, sai, non il classico gabbiano che gira intorno, però non gli dai peso perché voglio dire, dai a Laura. Ragazzi, dopo 5 minuti erano 10.
0: No.
3: Sentivamo addirittura, facevano dico, ma che cazzo? Se giriamo dall'altra parte c'erano 4 piccoli, perché loro avevano, non lo sapevamo, c'era il nido.
0: Mori.
3: C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè perché ma tu voglio dire, vai mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto?
2: Oddio. Non è così singolare,
3: ragazzi, allora praticamente ci puntavano, cioè i cartoni animati puntavano e dicevano
4: a schiva che ti attaccano volando.
5: Morning Show Best domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
12: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
11: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super valutazione permuta o rottamazione.
12: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
14: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
15: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
16: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
15: Unica tappa su Roma.
16: Ti aspettiamo al Maximo.
15: Primo piano, food court.
16: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
17: Via tutto! Tutto da rifare!
18: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
17: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
18: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
19: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
20: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
22: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
23: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Il sorriso poi è contagioso, fortunatamente ci pensano Lady Gaga e Doce per far partire l'epidemia. Arriva Rob.

Rituali tattici nucleari, anche se poi in questo pezzo si va a ribaltare un po' i classici cliché estivi con quella che è una favola gotica, ma tra l'immaginario scuro e misterioso, la formula della band però rimane comunque vincente. Ora su Radio Globo c'è la nuova dei Casa

0: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, cieli sereni e tersi anche nelle ore serali. E per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione sarà dominante. Tempo generalmente assolato con cieli sereni e tersi inizialmente, poi verso il pomeriggio avremo della nuvolosità in transito sulle zone montuose con possibili piovaschi sparsi. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Radio Globo Promotion. Dal 29 al 31 maggio torna a Passo Scuro la 48esima edizione della Sagra della Tellina, Live Beach Festival, lo storico evento gastronomico del litorale con musica, cabaret, degustazioni e tanto divertimento. Protagonisti assoluti gli spaghetti con le telline, cucinati secondo la ricetta tradizionale. 3 giorni di festa tra sapori, spettacolo e tradizione. L'appuntamento è a Passo Scuro, ingresso gratuito.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su W.com.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show.
6: Buongiorno!
4: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
8: On Radio Global.
4: Sponsored by
9: Magicland.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it è il

questo remix house l'ha resa veramente una hit di grande successo internazionale e globale. Siete sulla radio che suona, sono le migliori Radio Globo. Ora Olivia Rodrigo con Drop.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 €.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche a

0: tra poco on Radio Globo.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Sono le 13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: programmazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: E ancora con Roberta Coletti, un'altra ora da passare insieme qui su Radio Globo. Poi Davide Mannone e naturalmente tutti gli altri miei colleghi. Si sta insieme.

0: Giornale 13:55 su Radio Globo.
1: Olè. Buon sabato a tutti, amici, anche a chi lavora, a chi non esce di casa o chi non ha ancora deciso cosa fare, ma con una regola sola: qualsiasi cosa scegliate la si fa con Radio Globo, che è più divertente, con qualche emozione in più, ma quella sempre.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
1: Radio Globo Promotion. Adesso vi faccio una domanda: quante volte avete bisogno di un controllo specialistico, di una consulenza psicologica, di un medicinale o magari di un osteopata e dovete girare in mezzo a Roma per trovarlo? Ecco, da oggi non è più così, merito della farmacia Corsetti, che non è più solo una farmacia, è qualcosa di più. Per raccontarcelo meglio ho qui con me la dottoressa Gabriella. Dottoressa, benvenuta.
7: Salve a tutti.
1: Allora, dottoressa, ci spiega meglio l'idea Corsetti Health.
7: Corsetti Health nasce con la farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
1: E perché dovremmo scegliere voi?
7: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa: trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
1: Concretamente, dottoressa, cosa troviamo da voi?
7: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
1: Ottimo! E dove vi troviamo?
7: Siamo all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
1: Avete sentito? Corsetti Health, l'unico posto dove trovate tutto quello che serve per stare bene.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
12: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
13: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
12: Unica tappa su Roma.
13: Ti aspettiamo al Maximo.
12: Primo piano, food court.
13: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto!
17: Alla convenienza.
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
19: Todis. Buongiorno convenienza. Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
20: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Fenomeno in America, con la vittoria di due American Music Awards, sta diventando uno dei più grandi fenomeni della musica pop alternativa di oggi. Sombras

0: confessarvi una cosa, cioè io non riesco a smettere di ascoltarla in loop, ragazzi. Questa è la nuova di Teddy Swims, quella di Lose Control, si chiama Mr. Naughty Doll su Radio Globo. Dov'è che ci state portando in questo sabato? Magari anche per tutto il weekend, magari meglio per voi. Divertitevi, qualunque cosa scegliate, però appunto noi vi teniamo compagnia ovunque andiate, tanto Radio Globo è raggiungibile dappertutto, sì, ok, in FM, ma anche con lo streaming musicale dal nostro sito radioglobo.it oppure lanciando la nostra applicazione ufficiale che è presente in tutti i digital store.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Radio Globo
3: Promotion.
0: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita più il nuovo PIM di Viale Bruno Rizzieri 186 in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
3: Contro rati, parassiti e blate non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
4: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: momento io con voi le ho terminate, poi le continuerò da un'altra parte, ma lo farete, le vivrete con Davide Mannone oggi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io mi sono svegliato un po' tardi perché questa notte stavo in giro e tra l'altro ho assistito a cavalli che scappavano.
0: Ho visto.
1: Però molto bello, però devo dire, c'erano le prove della parata del 2 giugno alle Terme di Caracalla, Circo Massimo.
0: Ok, bello, ma come stanno questi cavalli?
1: Bene, perché poi insomma li ho visti trottare, puzzavano un po' di cacca, tanto.
0: Quello sì, però sono stati recuperati tutti, insomma.
1: Sì, spero siano bene, insomma, non so se avevano anche loro sonno perché erano le 3 di notte.
0: Poveri.
1: Quando sfilavano, però lo so.
0: Ho visto il video, non sapevano dove andare, che si scontravano con le macchine lì sulla Colombo.
1: Però hanno fatto una cosa buona, hanno mangiato un po' d'erba. L'hanno tagliata.
0: Siamo contenti.
1: Ci pensano loro, ok.
0: Ok ragazzi, buon weekend, divertitevi, c'è Davide Mannone, torno lunedì.
1: Ciao.
0: Radio Globo Promotion. Domenica 31 maggio alle ore 20 al Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi e di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, di Cecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati PIM, i Family Agora, di risparmio, di qualità.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
12: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
11: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
12: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino. Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
16: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
17: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
18: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
19: Sotto costo Deco.
20: Puoi dirlo forte.
21: Sotto costo Deco.
22: Le bombe della programmazione.
23: Una dietro l'altra.
22: Solo le migliori.
23: Senza interruzioni.
22: Sequenza bomba.
23: Tra poco.
24: On Radio Globo.
25: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
1: Sono le 14:01, è ora delle offerte di Romanauto.
26: Vieni, vedi. Guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Salutiamo Angelica, ce la siamo persa da qualche parte, credo sia a Rimini. Ciao Angelica, vicino ai pavoni, quelli di Punta Marina. Io sono Davide, 3 ore insieme da adesso. Si comincia con la sequenza bomba.

0: Sequenza Bomba torna alle
1: 14.55
0: su Radio Globo. Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Il sole sorgerà all'ora di ieri a quest'ora.
3: Ma no.
2: Mentre calerà.
3: Minuto prima.
2: Lentamente. Piano. Piano.
3: Allora.
2: Sempre più giù. Fino a sparire.
4: Ma dai.
2: Non si è fatto più sentire.
4: Dea, sono una dea.
2: Curiosità del giorno.
3: Sì.
2: Il monopalla da Livigno è una peculiare varietà di omuncolo, di penduncolo, appartenente alla nobile famiglia dei gambi incompiuti. A differenza dei più comuni esemplari, dediti al sostegno, all'adempimento del proprio naturale compito, il monopalla non sorregge alcunché. Viene anzi impiegato per mera ornamentazione, vezzo estetico e talvolta fragile simulacro di vigoria, incapace di impegno e poco incline ad avventurarsi nei vicoli ciechi impenetrati. Ti ho detto che non è stato ancora penetrato. Non l'ho ancora provato, lì, te lo giuro. Senza il conforto della madre. E ora il detto del saggio. Chi vuole essere lieto sia, del domani non vi è certezza. Segui retto quella via e non confondere la fessa. Buona serata.
3: Cioè, sei andata a scomodare Lorenzo De Medici?
4: Sì, sono stata a Firenze. Era scritta così.
3: Immagino, certo.
0: Tutto bloccato.
1: Torna lunedì.
0: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179 euro. Mauris.
12: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
13: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
12: Unica tappa su Roma.
13: Ti aspettiamo al Maximo.
12: Primo piano, food court.
13: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
14: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2x450 ml, 2,99€.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Dem, ogni giorno il meglio.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Con l'estate arrivano anche i grandi live e con l'anno nuovo soprattutto ci sono un bel po' di concerti. Non avete il biglietto?
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
10: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Wake up!
1: Good morning! The morning show.
12: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
2: On Radio Global.
1: Sponsored by
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Parola di Roberto Carlino.
19: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
0: Di music lo facciamo insieme ad Harry Styles, che è in tour, non ha riempito tutti i posti che si aspettava, ma insomma, c'è

0: Blanco e Salmo, La canzone nostra.
1: La canzone nostra.
0: E Medusa adesso invece con Joe One Go Home. Ci avviciniamo anche a un'altra sequenza bomba su Radio Globo.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
0: I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati PIM, i family agora, i risparmio.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
10: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
1: tra poco
2: on Radio Globo.
11: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
13: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da un litro e mezzo a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
14: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Sotto costo Deco.
12: Puoi dirlo forte.
1: Sotto costo Deco.
15: Un minuto alle 15, ora delle offerte di Roman Auto.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Buon pomeriggio, vi vedo al mare, vi vedo al lago, vi vedo banalmente anche sul letto a casa. Ci sta, bravi, buon weekend, io sono Davide, c'è la sequenza bomba.
1: No matter what. No matter what.

0: 42-1, abbiamo chiuso con Lenny Kravitz un'altra sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 15.55
1: su Radio Globo.
0: Domani invece è una giornata di grande sport qui a Roma, perché si correrà il Giro d'Italia, ci sono un po' di strade chiuse, occhio ai divieti di sosta. Su radioglobo.it trovate anche tutti i dettagli, dall'Eur fino ad Ostia, appunto passando per il centro. Ma domani è anche il grande giorno del basket a Roma, della Virtus.
1: Il Morning Show
2: è live
1: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
2: Radio Globo
1: Promotion.
0: Domenica 31 maggio alle ore 20 alla Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
13: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: Buongiorno, buon pomeriggio, da quest'ora c'è chi si è svegliato sicuramente. Non faccio riferimenti.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88€. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi Power, vari tipi, 5,99€.
15: Mauris. Radio Globo. Promotion.
16: Dal 29 al 31 maggio torna a Passo Scuro la 48esima edizione della Sagra della Tellina Live Beach Festival, lo storico evento gastronomico del litorale con musica, cabaret, degustazioni e tanto divertimento. Protagonisti assoluti gli spaghetti con le telline, cucinati secondo la ricetta tradizionale. 3 giorni di festa tra sapori, spettacolo e tradizione. L'appuntamento è a Passo Scuro, ingresso gratuito.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
19: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
20: Buona domenica. No, non è questa, però si chiama uguale praticamente, quella di Saif. Torna su Radio Globo con Buona Domenica.

tutte le altre che suoniamo. Se vi siete persi un titolo o qualcos'altro, volete riascoltarle, siete curiosi anche così di aggrappare nuova musica, le trovate sull'app Radio Globo e su radioglobo.it.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift su Radio Globo. La vedo là, la vedo già pronta la prossima sequenza bomba. Sei una via l'altra, allora niente, bisogna solo contare pochissimi secondi perché sta per arrivare.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: 7 anni insieme.
5: A chi?
4: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
5: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Su bestia immonda, esci da questa casa.
3: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
8: Manca un minuto alle 16, è ora delle offerte di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Sequenza bomba torna alle
1: 16:55
0: su Radio Globo.
2: E tra poco torniamo anche in strada, perché so che è partita la Globo Car, quindi se la vedete mi raccomando, addocchiatela, perché c'è Marco con un bel po' di gadget in giro, eh.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tab, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
9: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
12: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
11: Unica tappa su Roma.
12: Ti aspettiamo al Maximo.
11: Primo piano, food court.
12: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
13: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità 180 grammi, 1,99 euro.
14: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
13: Dem, ogni giorno il meglio.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Welcome back su Radio Globo, torna anche quella di Sombre.

0: appuntamento del meteo delle 16.35, quindi scopriamo se anche questa domenica di domani è calda, è da mare, da casa, l'aria condizionata.
1: Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo.

0: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, cieli sereni e tersi anche nelle ore serali. E per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione sarà dominante. Tempo generalmente assolato con cieli sereni e tersi inizialmente, poi verso il pomeriggio avremo della nuvolosità in transito sulle zone montuose con possibili piovaschi sparsi. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare,
3: oi oi,
2: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
19: Dentro la città,
18: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Bubs in Class su Radio Globo.
1: Siamo in diretta dalla Globo Car.
2: Radio Globo.
0: Romana Auto, punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962, sede storica, Piazza della Radio, è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ma non solo, come punto di riferimento per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare tantissime, svariate, molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato a chilometro zero. Romana Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio. C'è la nuova, che ormai chiamarla nuova così, perché ormai già un po' che l'abbiamo conosciuta, dai, però è l'ultima arrivata, quella in via della Magliana 309, e ci sono un sacco di sconti imperdibili da quelle parti. C'è un parco auto immenso e lì potete scegliere proprio la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi. Ve ne dico alcuni: Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più c'è anche il sito romana-auto.it. Ma adesso andiamo dal buon Marco Valerio Camillacci. Dove sta? Dove sta Marco?
3: Ciao Davide, buon pomeriggio. Noi ci stiamo letteralmente squagliando come dei ghiaccioli sotto al sole. Però siamo stati fortunati oggi, perché comunque la zona merita parecchio. Siamo a Via del Pigneto con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Roman Auto. Siamo pieni di gadget, ovviamente, come al solito, anzi oggi anche di più, perché abbiamo fatto il pieno nel magazzino prima di partire. Ovviamente la cosa importante però è che per vincere una macchina, perché sì, va bene il gadget, ma insomma la macchina, la Jeep Avenger, che cosa dovete fare? Ora, ma lo sapete, dovete andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare subito il form che trovate lì. Momento di iscriversi, anche perché tra parentesi siamo vicinissimi all'ultima, ultimissima estrazione, quindi il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Davide!
0: Forza a tutti su radioglobo.it. Ciao Marcolino!
1: Vai ora su radioglobo.it
2: e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
1: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
2: In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: accompagnarvi verso l'ora di cena, l'aperitivo.
1: E tu invece
0: verso...
1: che fai adesso?
0: Non lo so, sono stanco, finisco un po' di cose.
1: Stavo perché ma vai a fare il riposino di pomeridiano?
0: No,
1: può fare, perché?
0: No, ho fatto tardi, ma non farò, perché stavo raccontando anche a Roberto Coletti che questa notte era una serata, diciamo, in zona centrale, e ho visto le prove della parata del 2 giugno.
1: Ah, pensavo avessi visto i cavalli passare.
0: No, li ho visti passare, però sì, erano già stati recuperati quei cavalli là. Niente, va bene, dai, quindi ci sentiamo domani mattina, ultima puntata di P1 con Ivan Grieco e Mr. Marra da Pal
1: Podcast.
0: Giusto,
1: giusto, da sentire assolutamente.
0: Podcast, ce la posso fare?
1: Pal Podcast.
0: Guarda che è difficile.
1: Lo so, l'hanno chiamata apposta.
0: L'hanno fatta apposta così. Adesso dobbiamo trovare un nome difficile anche noi per un programma. Buona serata, buon sabato sera, dai, ciao!
1: Ciao!

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
3: Domenica 31 maggio alle ore 20 alla Palatiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma. Domenica sera sugli spalti del Palatiziano. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
6: 7 anni insieme.
7: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
12: Supermercati PIM, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
13: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
17: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
1: Le bombe della programmazione.
0: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
0: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
0: Tra poco.
2: On Radio Globo.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
19: Todis. Buongiorno convenienza.
20: 16:57, è ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Buon sabato, buon weekend amici. Roberto Greganti con voi. Se ne va Davide Manone, arrivo io. Staremo insieme fino alle 20. Ci godiamo tutte le nostre hits e molto di più su

0: Sequenza Bomba torna alle
1: 17.55
0: su Radio Globo.
2: Intanto ci sono fatte le 17.15. Roberto Greganti con voi. Buon pomeriggio, amici. Buon sabato, buon 30 maggio, ultimo weekend del mese. E poi entreremo ufficialmente nel mese dell'estate. Si sta insieme anche oggi per 3 ore ricche di grandi hits, grandi novità che appaiono per la prima volta nella programmazione di Radio Globo. Tante novità, coadiuvate anche da belle sorprese. Tra poco ci collegheremo, per esempio, con Marco Valerio Camillacci in una zona imprecisata della capitale. E poi, naturalmente, qui durante la nostra seconda parte di pomeriggio insieme dopo la prima con Davide Mannone ci occupiamo anche del meglio della settimana e di come lo celebriamo appunto nel fine settimana.
0: Morning Show Best.
1: Il sabato e la domenica
0: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Conveniente, conveniente.
4: Grazie ci per sono, le segnalazioni.
3: No, ma ci sono quelli lì che pur di risparmiare qualcosa, sai, che ne so, si fanno il giro di 20 supermercati, quindi comprano il dentifricio da una parte, il sapone per sì, la lavatrice da un'altra.
4: Però non hanno capito che tutto quel tragitto, cioè, comunque è una spesa, a meno che loro non ci vadano a piedi, quindi fanno anche attività.
3: Non lo so, però ci sono quelli attenti alle offerte, sì. Quindi se ne fregano di mettere in conto anche i soldi del carburante, perché devono fare diversi chilometri, però la soddisfazione di prendere quella roba in offerta.
5: Sai che forse per la prima volta sabato, mentre andavo a far rifornimento a un distributore non lontano da casa, ho quantificato i chilometri per capire la spesa, proprio per vedere la differenza tra un posto e l'altro, perché esci di casa per far carburante e già hai speso un euro.
3: Sì. Poi dipende, ecco, come sei messo, no? Dove vivi, dove non vivi.
5: Sì.
3: Però ragazzi, effettivamente c'è gente che va a caccia dell'offerta, ma fa chilometri.
6: Pensavo un fantastico sabato di capo.
5: Tutto il giorno così,
4: E non sai il resto.
3: E penso che questo è stato uno dei migliori.
6: La movida.
3: Sì, me l'ha detto, sai, sto fine settimana da paura.
0: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
2: Adesso parliamo del grande basket, perché domenica 31 maggio alle 20 il Pala Tiziano ospita l'attesissima gara 5 di semifinale playoff tra Virtus GVM Roma 1960 e Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano ci vuole tutto il calore di Roma. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su Virtus Roma 1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
0: Wait for me, I'll be back.
7: Parco scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
19: Siamo in diretta dalla Globocar
20: Radio Globo.
2: Eh sì, e tra poco ci collegheremo con la Globo Car. Prima però vi ricordo che Romana Auto è il punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani fin dal 1962. La sua sede storica si trovava in Piazza della Radio, è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un vero e proprio punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Però oggi si possono trovare un sacco di soluzioni dei migliori brand automotive da Romana Auto. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio, soprattutto ce n'è una nuova, anche se ormai la conosciamo da qualche mese, in via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina tra oltre 800 marchi in esposizione, tra i migliori Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più andate su romana-auto.it. E adesso collegamento con la Globocar con il buon Marco Valerio Camillacci. Ci sei?
21: Ah, cambio della guardia. Sì. Prima Mannone, adesso te. Ciao, ho Greg, capito. buon ciao pomeriggio, Marco. Anzi buonasera oramai, ci stiamo avvicinando giusto. Anche giusto, all'orario giusto. Dell'aperitivo, eh? Siamo sempre qua, non ci siamo mossi di un millimetro, siamo a via del Pigneto con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Romana Auto. Se volete portarvi a casa un bel gadget sapete dove trovarci, l'ho detto, via del Pigneto. Ma la cosa importante ovviamente, caro Greg, tu mi insegni, come ho detto anche a Davide, come dico sempre, è che per vincere una Jeep Avenger così bella, nuova di zecca, che cosa dovete fare? Dovete andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare subito il form. E il momento di iscriversi è adesso. Vai Greg.
2: Grazie Marco, a dopo. E naturalmente a tutti voi, beh, consiglio naturalmente di andare su radioglobo.it.
20: Radio Globo e Romana Auto hanno appena regalato una Jeep Avenger.
22: Ma non finisce qui.
20: Il 17 luglio ci sarà una nuova estrazione.
22: E il prossimo vincitore potresti essere tu.
20: Radio Globo.

si rivolge a me, dai. Ehi, Mr. DJ, io un po' lo sono ancora. Nonostante siano passati un po' di anni da quando lo facevo regolarmente. Bruno Mars, che vedremo in Italia il 14 e 15 luglio a Milano, a San Siro. Appuntamento da non perdere se siete fans appunto del grande Bruno Mars, che inizia i suoi concerti pregando. Aspettatevelo quando andrete a vederlo, sempre che ci andiate e che abbiate trovato i biglietti, costosissimi peraltro. Dopo I Just Might c'è anche

0: ieri è circolata una bella notizia che farà felici tutti i suoi fans, visto che si è deciso, anzi lo ha deciso proprio lei, che per celebrare i 30 anni di carriera il prossimo anno, nel 2027, esattamente l'11 settembre, all'RCF Arena di Reggio Emilia, cioè a Campovolo, dove fa i concerti di solito il grande Ligabue, ci sarà appunto dalle 9 del mattino a tarda notte un evento, una festa costruita con villaggio cinema, area food, spazi bambini, uno spazio per dibattiti e per celebrare tutto ciò, appunto i 30 anni di carriera della grande Elisa, che abbiamo appena riascoltato con la sua nuova canzone. Ancora mi ricordo quando l'ho intervistata, non dico 30 anni fa, forse 25, però che persona splendida, riascoltata su Globo. E adesso, beh, un remember importante su quello che accadrà domani mattina qui.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o persona

0: tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: lo streamer conduttore di La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
1: domani
0: dalle 10 alle 11
1: on Radio Global.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
8: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
1: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
12: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: Sì, le canzoni e le hits e gli artisti che passano su Radio Globo sono selezionati molto accuratamente. Adesso arriva uno con un sacco di talento e una grande simpatia. Su Globo c'è Harry.

sì, Doja Cat è in tour in questo periodo e allora celebriamola con uno dei suoi più grandi successi e del 2020 una delle sue canzoni più morbide, anche perché dal vivo è piuttosto cattivella in tutti i sensi. Doja Cat, riascoltata su Globo tra le nostre migliori del weekend, Why Don't You Say So. A proposito di migliori del weekend, ci sono anche Emma Ercomi con Vacci Piano. Scusa se

0: Comico in Valcipiano, chissà come avete deciso di divertirvi quest'estate, cari amici.
1: Radio Globo Promotion.
0: Ci sono ottime notizie per chi ama il divertimento e le grandi emozioni. Alle porte di Roma c'è Magicland, che grazie ai suoi due parchi vi promette un'estate incredibile. E finalmente c'è una grande novità. Arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E poi Magic Splash, che è pronta a stupirvi con 4 nuovi scivoli ad alto tasso di adrenalina. Il più grande parco divertimenti del centro-sud Italia vi aspetta per un'avventura indimenticabile. Biglietti da €19,90. Tutte le info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli €79. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli €29. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, €3,79. Valida anche acquistando online.
12: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
13: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
14: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
13: Unica tappa su Roma.
14: Ti aspettiamo al Maximo.
13: Primo piano, food court.
14: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
15: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a €100 di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con €2,000 di bonus finanziamento. Da €115 al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo €7,970, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
19: Le bombe della programmazione.
20: Una dietro l'altra.
19: Solo le migliori.
20: Senza interruzioni.
19: Sequenza bomba.
20: Tra poco.
2: On Radio Globo.
20: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
0: 17.55 è ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: informazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eh sì, sul canale 91 del digitale terrestre, dove potete vedere attraverso Globo TV ogni mattina il morning show. E scusate se poco. E adesso

0: su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 18:55
1: su Radio Globo.
0: Bella storia, bella storia. Altre sei hits una dietro l'altra appena sentite qui sulla radio, che sono solo le migliori. Potete scoprirle oltre che col vostro app, con la vostra app di riferimento, da Shazam a Deezer, quello che volete. Naturalmente potete scoprirle anche su radioglobo.it. Tra poco parleremo anche di quello che trovate sul nostro portale di riferimento. Intanto però sapete che vi dico, all'inizio della nostra seconda ora insieme, dopo la seconda sequenza bomba, celebriamo anche il meglio di Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Il nostro Lupin cerca di conquistare la dolce Margot tra le romantiche pareti strapiombanti della gola dell'infernaccio.
4: Oh Margot, mi spremo d'amor per te con tutto il cuor. Sopraffina e delicata, pari a una regina. Quando passi tu si desta la primavera in ogni fior.
5: Sei proprio un tenerone, Lupin. Ma che fai con quella sciarpa rosa al collo? Non hai caldo? Dai, toglitela.
4: Non è una sciarpa, ma una parte di me. Ecco, è il prolungamento del mio amor e si tende per eterni e infiniti orizzonti al sol sfiorar del tuo dolce candor.
5: Oh, Lupin, su, basta, non ce la faccio a vederti così. Ora te la tolgo.
4: No, ma beh, che te voli toglie?
6: Fammi un urlo però anche, che io te lo sto toccando.
7: Ok.
6: Ma sì, una caselli.
4: Te voli toglie! Non si è capito che questo è un ramo di carne? Una trivella di pelle a punta larga? Un tessuto spugnoso che per alimentarlo ci vuole tutto lo sangue che si è bevuto Dracula appena vita? È così grosso che la città dove sono nato, San Benedetto del Tronto, gli hanno cambiato nome in Gran Peneretto del Tronco? Non si è capito perché mi chiamano Lupin?

0: Sabato torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me,
1: I'll be back. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto. Via Togliatti 625. Seguici sui social.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
9: Mauris. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Che bello, che bel sabato pomeriggio che ci stiamo godendo insieme qui sulla radio che suona solo le migliori. Arrivano Madonna con Sabrina Carpenter dal nuovo album di Miss Ciccone. Questa è Bring Your Love.

più debole di Waka Waka è questa canzone. Shakira Burna Boy, la canzone dei mondiali 2026. Che si intitola così. Dai dai, ma no, dai, è un paradosso. Dai dai, e noi non siamo neanche, cioè in italiano proprio, e noi non siamo neanche ai mondiali, mamma mia, ragazzi. Shakira Burna Boy, tra le novità delle ultime ore, Dai dai, riascoltata su Globo, ora Meghan Trainor.

0: la canzone nuova di Clara e San Giovanni, si titola Le ragazze, la sentiamo da qualche ora qui su Radio Globo e secondo me farà parte della colonna sonora della nostra estate caldissima, si immagina che sia. Anzi, approfondiamo il tema con le previsioni del tempo, dai.
1: Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica sul Lazio stabile e soleggiata, con solo qualche fenomeno che potrebbe interessare le zone interne ed appenniniche nelle ore pomeridiane. Il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo, con massime fino ai 30-31 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Adesso parliamo del grande basket, perché domenica 31 maggio alle 20 il Pala Tiziano ospita l'attesissima gara 5 di semifinale playoff tra Virtus GVM Roma 1960 e Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano ci vuole tutto il calore di Roma. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Wake up! Good morning! The morning show.
12: Buongiorno!
11: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show.
14: On Radio Globo.
11: Sponsored by
15: Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
18: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
0: Summer, summer, summer. Sappiate che si esibirà lunedì sera a Città del Messico per il suo nuovo tour, che è in giro per il mondo.

tutti. Ma è un po' di anni, fate voi, 25. Hear Them Up Style riascoltata su Globo. E adesso invece torniamo al presente, riascoltando una traccia dall'ultimo album di Taylor Swift, cioè Hope Light.

0: ha ascoltato su Globo con la sua nuova canzone. Era Cabana. Radio Globo Promotion. Ci sono ottime notizie per chi ama il divertimento e le grandi emozioni. Alle porte di Roma c'è Magicland, che grazie ai suoi due parchi vi promette un'estate incredibile. E finalmente c'è una grande novità. Arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E poi Magic Splash, che è pronta a stupirvi con 4 nuovi scivoli ad alto tasso di adrenalina. Il più grande parco divertimenti del centro-sud Italia vi aspetta per un'avventura indimenticabile. Biglietti da €19,90. Tutte le info su magicland.it. Wait for me,
1: I'll be back. Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
6: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli €79. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli €29. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, €1.500 mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
15: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
16: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
17: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli €3,69.
18: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
19: Sotto costo Deco.
20: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
14: le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra.
14: Solo le migliori,
19: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
19: Tra poco
20: on Radio Globo.
21: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
0: 18.55, ora delle offerte di Romana Auto.
22: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ultima ora insieme qui su Globo fino alle 20 con me Roberto Greganti, poi c'è Marco Valerio Camilleri.

0: Chana Paul. Iniziava così la canzone, no? Clean Bandit, Chana Paul and Marie. Rockabye su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 19.55
1: su Radio Globo.
0: Ci siamo, 19.14, bentornati sulla radio che suona solo le migliori, ma se ci siete sempre è inutile dirvi bentornati, no? Perché continuate ad ascoltarla, la radio che suona solo le hits più belle di questo periodo e anche i grandi classici del passato recente. Vi diamo sempre il groove giusto per affrontare tutti i momenti della giornata e vi ricordiamo anche ciò che noi celebriamo durante il fine settimana.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
2: Radio Globo
1: Promotion.
0: Adesso parliamo del grande basket, perché domenica 31 maggio alle 20 il Pala Tiziano ospita l'attesissima gara 5 di semifinale playoff tra Virtus GVM Roma 1960 e Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. Domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano ci vuole tutto il calore di Roma. Fate sentire la vostra voce. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Wait for me, I'll be back.
3: A Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena a vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big. Become Big.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Michael, il film su Michael Jackson è ancora il più visto della settimana e c'è un po' di Michael Jackson, di They Don't Care About Us, in questa volevo capire di

e l'inizio dell'estate che arriverà a giugno, mese che inizierà. Che bello, tra pochissime ore. E adesso risentiamo Gue prima della collaborazione con Tony Pitoni, questa è con gli Stadio. Meravigliosa.

0: Okay, io non sono mai stato un sostenitore del si stava meglio quando si stava peggio, cioè era meglio una volta rispetto al giorno d'oggi, però la versione originale, cioè il remake già di Martin Solveig, questa canzone di Vadan, mamma mia, aveva un altro tiro secondo me. Comunque, riascoltata la versione di Jonas Blue. A proposito di musica interessante e di appuntamenti interessanti e di concerti interessanti, sentite qua.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: Infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo

0: bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 euro. Mauris.
7: Su bestia immonda, esci da questa casa.
8: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma! Io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
13: Sì, Back to the Music, con una delle più belle dell'estate. Tre vere e proprie ragazze dirompenti. Brancale, Delia e Levante con Al mio paese.

New Bunnies Like to Be a Zero, beh, ci ho provato, dai, mica sono gli Imagine Dragons. Sono Roberto Greganti, ci sarà un motivo per cui non faccio la musica, ma faccio il conduttore radiofonico. No, siete su Globo, noi comunque suoniamo solo le migliori. Ci proviamo perlomeno e ci riusciamo molto bene. La prossima è di Mike Smith e Neil Horan, che ci consigliano di guidare molto bene.

poi David Guetta con Save Me Tonight. Ce n'è ancora una, questa canzone, questa Save Me Tonight, tra l'altro pubblicata recentemente anche in spagnolo, come potete scoprire su radioglobo.it. Teddy Swims in arrivo con la canzone dedicata a quelli insopportabili che sanno tutto, eh? Mr. Know It All su Globo.

0: Canzone nuova di Teddy Swims, appunto dedicata a quelli che sanno tutto, che ti spiegano sempre la vita quando tu hai un parere su qualcosa e te lo mettono in discussione, come Marco Valerio Camilla.
1: Ma non è vero, ma non è vero.
0: No, non è vero, dai.
1: No,
0: tu,
1: però
0: tu sei uno che ascolta.
1: Io sono uno che ascolta.
0: È vero, è vero.
1: Ogni tanto rompo anche coglioni.
0: Eh no, ma
1: onesti,
0: però di base sei. Cioè,
1: sto tranquillo.
0: Ti comporti,
1: dai.
0: Bene, sì, è vero, è vero.
1: Sono un chill guy come.
0: Un chill guy.
1: Un chill guy.
0: Ma tu pensa, ragazzi. Tra l'altro sei vestito con la camicia, sei proprio davvero. Quanti anni hai? 21?
1: 22.
0: 22, cioè c'hai proprio lo stile perfetto. Guarda, guarda me che ce n'ho un po' di più.
1: E te la maglietta con foglie di, che so, palme. Che
0: ma
1: so?
0: Che ne so che, che foglie so. Sono.
1: Ma poi no, vabbè, ma questo vabbè. È il camicione comodo. Va bene così.
0: Non ti criticherò mai. Non ti criticherò mai sulla
1: camicia. È la camicia da chill guy.
0: Giusto, già chill guy.
1: Da chill guy.
0: Vado, va che me lo merito. Ti lascio la palla, ti lascio con Radio Globo sulle spalle. Mi raccomando, curala
1: tranquillo.
0: Bene.
1: Yes.
0: Fino a mezzanotte, noi ci sentiamo domattina dalle 11 qui su Globo. Ciao da Greg.
1: Ciao Greg.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra.
14: Solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
18: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
19: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
20: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
21: Sotto costo Deco.
22: Puoi dirlo forte.
23: Sotto costo Deco.
24: 4 minuti alle 20 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
25: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ed inizia ufficialmente il sabato sera sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Giornata di finale di Champions League.

0: Star Now dal 2019 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 20:55
1: su Radio Globo.
0: Dua Lipa super super in hype, vabbè, non è mai calata a livello di

0: questo sabato 30 maggio 2026. Ancora non è finita la finale di Champions. Oggi giornata importantissima per quanto riguarda gli appassionati di calcio, ma pure per gli appassionati di musica. Stasera stiamo a posto, eh?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Per cominciare bene, speriamo, ecco, questa nuova settimana lavorativa calda, che accalda, diciamo, ecco, le temperature di oggi che insomma se erano già state preannunciate la scorsa settimana dai meteorologi, però io vado subito dal nostro meteorologo ormai esperto non solo di meteo ma di geologia in maniera particolare. Lo sai che si sta trasformando in una sorta di Mario Tozzi, lui va in giro col martelletto ormai.
3: Ma dai.
2: Sì, Giovanni Lucifora ne sa una più di Tozzi.
3: Colleziona minerali?
2: Sì, calcoli, minerali. Sì. Allora, Giovanni, ci vuoi dire come sarà questa settimana, per favore? Allora, grazie.
4: Fammi capire, vuoi sapere la giornata di oggi o tutto l'andamento della settimana? Che cosa vuoi sapere?
2: Tutto l'andamento della settimana, sì. Però partendo da oggi, naturalmente.
4: Allora, oggi ti dico subito.
2: E ha detto tutto.
3: Mamma mia,
2: ha
3: detto tutto. Sono le vampate.
2: Sì. Mamma mia, ragazzi.
4: Nella settimana, guarda, fino a un certo punto. Sì. Poi. Dopo tornerò.
3: Bene.
2: Tutto
5: bello.
2: Chiaro.
5: Tutto bello, Lucifora, Tozzi. Ma come far meteo, Andrea Lunerti?
2: È vero, eh.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o persona.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: domani
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
8: Supermercati PIM, i bel family agora, i risparmio, di qualità.
9: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: DEM. Ogni giorno il meglio.
11: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: perché a 20 anni, vabbè, lei ha iniziato a 11 anni a pubblicare cover, canzoni su YouTube, eccetera. Poi nel 2011 a 14, 14 anni ottiene grande notorietà. Poi a 20, nel 2017, collabora con uno dei king del reggaeton, Bad Bunny, pubblicano il singolo Mayores e da lì un sacco di premi a manetta per lei, meritatissimi comunque.
1: Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica sul Lazio stabile e soleggiata, con solo qualche fenomeno che potrebbe interessare le zone interne ed appenniniche nelle ore pomeridiane. Il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo, con massime fino ai 30-31 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: un mesetto fa, e ovviamente è spuntata subito l'ipotesi del sopralluogo per le nozze. Chissà se si sposeranno anche loro. Qualche indizio social Damiano l'aveva dato, però lo scopriremo solo vivendo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
6: 7 anni insieme.
7: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno. Di Cecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
11: Supermercati Pim, di Belfamilia Gora, di risparmio, di qualità.
12: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
17: Todis. Buongiorno convenienza.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
2: 4 minuti alle 21 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: 20:56, la prima ora è andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme in questo sabato.

0: bellire.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: E abbiamo detto andiamo a costruire magari un che ne so, un film, o un film stavolta western, con le vostre segnalazioni.
3: L'ho presa. Sembrava Sarabanda a un certo punto.
4: Vai gringo, quanti cavalli hai? 140 e io ce n'ho 160. Vabbè, vi faremo correre la prossima volta. Qui sulla Cristoforo Colombo è tutto bloccato.
5: Sono quasi le 18 in punto. Il sole è ancora alto.
2: Bello.
5: E sul raccordo in direzione Casilina dalla Tuscolana si scorre abbastanza. Ma fai attenzione, gringo.
6: Sulla Garcia, quando un uomo con la macchina incontra un uomo con la moto, l'uomo sulla macchina è un uomo morto.
7: Ehi gringo, all'orizzonte vedo una mandria di auto sul GRA. Che faccio, imbocco la rampa o mi fermo ad un saloon per una birra?
8: Ehi Geremia, ma quello non è il comandante Pontino? Ehi comandante Pontino!
9: Sì ragazzi, eccomi, sto venendo da un lungo viaggio, sono partito dall'uscita 10 del raccordo 3 mesi fa e adesso sotto queste temperature mi trovo ancora qui.
1: Bravi. Tutto bloccato, torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano. È usato?
11: Usato a chi?
13: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Via tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da analisi cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
5: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179 euro.
6: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
7: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
6: Unica tappa su Roma.
7: Ti aspettiamo al Maximo.
6: Primo piano food court.
7: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
12: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
13: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte.
14: Sotto costo Deco.
15: Lui è veramente artista maledetto con questo look e quest'aura un po' tenebrosa. C'è Somber con Potential su Radio Globo.

Che ci ha tenuto compagnia nell'estate del 2024, adesso è tornata al ritmo di Bossa Nova, anzi Bossa Nostra, era l'ultimo singolo di Gaia sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torniamo al 2025, c'è Ava Max con Lost Your Faith.

0: male venire in Italia non è che sia così scontato, eh?
1: Radio Globo Promotion.
0: Domenica 31 maggio, ore 20, al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma, domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce, biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960, quando Roma lotta, Roma vince.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
6: Wake up!
7: Good morning!
8: The Morning Show.
9: Buongiorno!
10: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
12: The Morning Show.
13: On Radio Global.
14: Sponsored by
15: Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

assoluto quando si è esibito al tributo per al concerto tributo per Ozzy Osbourne, veramente tanta roba. Era Youngblood, la sua Low Life sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari, il loro ultimo singolo. Sorry, scusa, lo siento.

Floyd, pubblicato nel 1979, e pubblicò l'album Something Beautiful. Al cui interno c'era questa Easy Lover. Era Miley Cyrus dal 2025 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: proposito di Bruno Mars, ovviamente sta crescendo sempre di più, vabbè, già da un pezzo. Live per il suo concerto a Milano che terrà a luglio. Mamma mia, se avete preso i biglietti, divertitevi anche per me, mi raccomando. Io non ci sono riuscito.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
6: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati PIM, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
8: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
9: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
13: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
14: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra,
16: solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba,
17: tra poco
18: on Radio Globo.
19: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
0: Due minuti alle 22 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Solo una trentina di secondi ci separano dalle 22 di questo sabato sera e siamo proprio nel pieno, eh.

0: fisico così, eh?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Mirko?
3: Mirko? Pronto?
2: Ah, eccolo. Mirko, buongiorno. Sei stato attaccato da qualche volatile?
3: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè. Allora, andiamo con l'amministratore sopra il tetto e niente, preparo la video ispezione, perciò ci vogliono 4-5 minuti a preparare una video ispezione per mettere dentro al tubo.
2: Okay.
3: E vedevamo un gabbiano che girava lì, sai, non il classico gabbiano che gira intorno, però non gli dai peso perché voglio dire, stai a lavorare. Ragazzi, dopo 5 minuti erano 10.
4: No.
3: Sentivamo addirittura, facevano dico, ma che cazzo? Se giravamo dall'altra parte c'erano 4 piccoli, perché loro avevano, non lo sapevamo, c'era il nido. C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè perché, ma tu, voglio dire, vai mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto?
2: Oddio. Non è così singolare,
3: ragazzi. Allora, praticamente ci puntavano, cioè i cartoni animati puntavano e dicevano, cioè a schivare,
5: ma io pensavo che ti attaccano volando.
3: Guarda,
1: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e minivetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: 7 anni insieme.
11: A chi?
12: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
11: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi Power, vari tipi, 5,99 euro.
14: Via tutto! Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2 per 450 ml, 2,99 euro.
17: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
16: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
4: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
2: Diciamo che per quest'estate hanno l'agenda bella piena, li attendono un bel po' di live e ci accompagneranno per tutta l'estate a Suon di Rolling.

0: Ma andiamo a sentire il meteo, direi di sì.
1: Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorama.

0: di mozzafiatole. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica sul Lazio stabile e soleggiata, con solo qualche fenomeno che potrebbe interessare le zone interne ed appenniniche nelle ore pomeridiane. Il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo, con massime fino ai 30-31 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show
3: è live
1: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
3: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Radio Globo Promotion.
6: Domenica 31 maggio, ore 20, al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma, domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce, biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960, quando Roma lotta, Roma vince.
1: Wait for me, I'll be back.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: 24, quasi 22:55, è finita un'altra ora con me, ma sta per iniziare l'ultima insieme in questo sabato 30 maggio 2026. Siamo quasi agli sgoccioli, siamo alla fine del mese, ma a parte l'ultima sequenza bomba di oggi che va bene, ma sapete che cosa succederà con l'inizio del mese prossimo?
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
9: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
10: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
11: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
10: Unica tappa su Roma.
11: Ti aspettiamo al Maximo.
10: Primo piano, food court.
11: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
12: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
1: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
15: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto
16: alla convenienza.
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
1: Solo le migliori in FM.
3: Streaming,
1: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Un minuto alle 11, inizia ufficialmente

0: 2011, Good Feeling, chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, perché le prossime saranno ovviamente nelle mani del Greg, Roberto Greganti, che starà con voi dalle 11 fino alle 15 come ogni domenica, ma come ogni domenica non vi lasciamo a bocca asciutta. Dalle 7 alle 10 il best del morning show, e quella di domani non sarà una domenica qualunque, perché domani ci sarà l'ultima puntata di Più Uno con Davide Mannone, Federico Lobuono e gli ospiti di domani, ovviamente no spoiler, ma non stiamo a pensare a domani, sono le 23.18, abbiamo ancora una quarantina di minuti da passare insieme. Ancora buon sabato sera a tutti da Marco Valerio Camillacci, mi raccomando restate sempre qui su Radio Globo, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Il sole sorgerà all'ora di ieri a quest'ora,
3: no,
2: mentre calerà,
3: minuto prima,
2: lentamente, piano, piano,
3: allora,
2: sempre più giù, fino a sparire.
4: Ma dai!
2: Non si è fatto più sentire.
4: Dea, dea, sono una dea.
2: Curiosità del giorno,
3: sì.
2: Il monopalla da Livigno è una peculiare varietà di omuncolo, di penduncolo, appartenente alla nobile famiglia dei gambi incompiuti. A differenza dei più comuni esemplari dediti al sostegno, all'adempimento del proprio naturale compito, il monopalla non sorregge alcunché. Viene anzi impiegato per mera ornamentazione, vezzo estetico e talvolta fragile simulacro di vigoria, incapace di impegno e poco incline ad avventurarsi nei vicoli ciechi impenetrati. Ti ho detto che non è stato ancora penetrato, non l'ho ancora provato lì, te lo giuro, senza il conforto della madre. E ora il detto del saggio: chi vuole esser lieto sia, del domani non vi è certezza, segui retto quella via e non confondere la fessa. Buona serata.
3: Cioè, sei andata a scomodare Lorenzo De Medici?
4: Sì, sono stata a Firenze. Era scritta così.
3: Immagino, certo.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
5: 7 anni insieme.
6: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
6: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
7: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
8: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
11: Dentro la città,
10: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: ventina di minuti, sarà mezzanotte, sarà domenica. E o come ogni domenica su Radio Globo, che cosa arriva? Più uno con Davide Mannone e Federico Lobuono. Attenzione, domani ultima puntata, ma chi sarà l'ospite misterioso, il suo più uno? Dai, vi do un piccolo aiutino.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: Domani,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Attenzione, su cashglobo.it è in arrivo il fuori tutto di maggio. Solo il 31 maggio, a partire dalla mezzanotte, solo per 24 ore, ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi maggio con ancora più risparmio. Solo il 31 maggio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: pezzo che rientra tra quelli più fighi delle colonne sonore di tutti i FIFA della storia dal 2017, Portugal The Man, Living The Moment su Radio Globo.
1: Buonanotte Radio Globo e buonanotte Marco.
0: Buonanotte a te amico mio. Dai su che la notte è ancora lunga, 23:48, c'è Francesco Gabbani.

0: giro. E secondo me è meglio, come dico sempre, divertitevi, ciao!
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
0: Domenica 31 maggio, ore 20, al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma, domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce, biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. 160, quando Roma lotta, Roma vince.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma.
8: Ti aspettiamo al Maximo.
7: Primo piano food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità a 180 grammi, 1,99 euro.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
11: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
12: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Welcome to the weekend. Radio Globo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Il nostro Lupin cerca di conquistare la dolce Margot tra le romantiche pareti strapiombanti della gola dell'infernaccio.
2: Oh Margot, mi spremo d'amor per te con tutto il cuor. Sopraffina e delicata, pari a una regina. Quando passi tu si desta la primavera in ogni fior.
3: Sei proprio un tenerone, Lupin. Ma che fai con quella sciarpa rosa al collo? Non hai caldo? Dai, toglitela.
2: Non è una sciarpa, ma una parte di me. Ecco, è il prolungamento del mio amor e si tende per eterni e infiniti orizzonti al sol sfiorar del tuo dolce candor.
3: Oh, Lupin, su, basta, non ce la faccio a vederti così. Ora te la tolgo.
2: No. Ma che te voli toglie?
4: Fammi un urlo però anche, che io te lo sto toccando.
5: Ok.
4: Ma signora Caselli.
2: Te voli toglie! Non si è capito che questo è un ramo de carne? Una trivella de pelle a punta larga? Un tessuto spugnoso che per alimentarlo ci vuole tutto lo sangue che si è bevuto Dracula appena vita? È così grosso che la città dove sono nato, San Benedetto del Tronto, gli hanno cambiato nome in Gran Peneretto del Tronco? Non si è capito perché mi chiamano Lupin?

0: I'll be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV. Globo TV. Hey, tell me a story.

W, è il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.